vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

0: Radio Subasio.
1: Radio Subasio.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: Radio Subasio.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

protagonista della collection in apertura di tutti svegli di questa mattina, The One. Buongiorno amici, buon inizio settimana, coraggiosi del primissimo mattino da Vera Torrisi, da Radio Subasio. A proposito di The One, che impresa del giovanissimo Kimi Antonelli, è peccato per la nazionale di volley femminile, è sfumato effettivamente il triplete, ma è comunque un bellissimo secondo posto all'europeo. Romantico, spicchio di luna, non so se vi siete accorti uscendo di casa questa mattina o dal lavoro. A proposito di uscire, chi è sveglio a quest'ora? E perché? Lo so, quasi tutti per motivi lavorativi, lo so, ma voglio sentirlo dai vostri messaggi vocali, leggerlo al 3480758060. Inserite il vostro nome e la località da cui ascoltate Radio Subasio. Impegnati in questa mattina, magari qualcuno a sorseggiare il caffè, qualcun altro ad alzare il volume della radio, e fai bene perché c'è la novità di Gianna Nannini, Meraviglioso errore.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù. Radio.

0: questa bella Hang On To Your Love, Sade su Radio Subasio in questo lunedì mattina. Buon inizio settimana, 5:19 minuti, buongiorno. Fatemi salutare Luca Antonella che scrive: lavoro anche per noi, industria conserviera, precisamente pomodori, turno 6:14 e caldo mortale, ciao. Poi sentiamo chi c'è al 3 480 75 80 60.
1: Buongiorno a tutti, io chiamo da Bucine, sì, in provincia d'Arezzo. Andiamo io e la mia collega Maria a pulire il palazzetto dopo che è stato fatto un torneo. Bacioni a tutti, Donatella, Radio Subasio.
0: Ciao Donatella, con tanta voglia di cantare anche quando è lunedì. Del resto lunedì, il giorno dopo avvenimenti sportivi come in questo caso il palazzetto e il torneo che c'è stato, immagino.
2: Buongiorno. Poi... Vera, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio, sono Nicola da Agropoli, mi sto recando a Battipaglia per andare al lavoro. Purtroppo, come tutti i lunedì mattina, ci si butta dal letto e si va via presto. Un abbraccio, buona giornata e buona settimana. Ciao.
0: Ciao Nicola, bella l'immagine di te che, insomma, svegliato dal suono della sveglia, ti butti dal letto e vai. Che tipo di tuffo poi si fa il lunedì?

0: Dal 1993 Irene Grandi, che porta in tour la fierezza della sua voce e delle sue canzoni per i festival italiani. Fiera di me 2026 e il tour Radio Subasio è la radio ufficiale. C'è ultimo in questo lunedì mattina romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: È 5.31 in questo inizio settimana, buon lunedì 7 settembre. Eccolo qui, il 7 settembre, aspettiamo l'8 ottobre. Nel frattempo però la novità di Ernia, che rende omaggio a Milano, dedica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio. Radio Subasio.

su Radio Subasio, un classico della sua carriera. Lunedì mattina ci siete, amici, buongiorno, buongiorno impavidi, buongiorno coraggiosi del primissimo mattino, perché inizia la settimana lavorativa. Un abbraccio forte anche a chi la settimana lavorativa, diciamo così, continua, ha lavorato ed è stato impegnato al lavoro anche nel weekend. Al 3480758060 tra poco vi leggo e vi ascolto subito. Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: virtuosa del piano Tori Amos, questa Confrel Girls su Girl su Radio Subasio alle 5:47. E sì, è singolare, una la ragazza. Buongiorno amici, buongiorno Gianni, direzione Porto di Livorno, Paolo da Civita Castellana che saluta tutti quelli svegli presto come lui, categoria fornaio, e buongiorno a chi come Marco va al lavoro più felice perché la sua squadra del cuore, Aleo, ha vinto. E poi dai.
1: Buongiorno Vera, sì. Si riparte di lunedì mattina con mamma Anna Maria e Daniele, direzione sì. Lavoro. Buona giornata.
0: Andiamo a lavorare. Poi.
2: Buongiorno Vera, buongiorno Radio Subasio, Carmelo e Camionaro.
0: Ciao.
2: Da Follonica, direzione Milano. Stamattina una bella giornata, vi sta benissimo. E via, e oggi speriamo di passare una bellissima giornata, anche lavorando, ma che sia una bella giornata per tutti.
0: Beh Carmelo, questo è un augurio bellissimo da fare. Poi, ultimo, chi
3: buongiorno,
0: c'è?
3: Buongiorno Radio Subasio, Antonellona, sì. Da Roma Prati, zona San Pietro. Sono pronta ad aprire il bar e non lo so, mi sento un po' romantica oggi perché sento nell'aria un profumo di autunno. Un bacione a tutti e buon lavoro.
0: Ah vedi, io che pensavo che la stagione del romanticismo fosse un'altra, fosse la primavera.

No, di lunedì, che fastidio! No, che si inizia la settimana, è già un giorno abbastanza complesso, complicato. Buongiorno amici, buon inizio settimana a tutti da Vera Torrisi, la novità di Miley Cyrus, che adesso si fa chiamare soltanto Miley, e questa è la sua Best Persuades.

0: L'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo, un minuto alle 6.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Il voto in Sassonia-Anhalt, trionfo dell'AfD con il 44% dei consensi. L'ultradestra ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra, ma resta il dubbio sui numeri. In caso di emergenza, nuove elezioni, afferma Ulrich Siegmund. Crolla la CDU del cancelliere Merz, affluenza all'80%. Bilancio di Zelensky dopo l'incontro a Kiev con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino parla di colloqui proficui. Siamo grati a Trump e speriamo nel sostegno dei partner europei. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha chiuso il forum TEA di Cernobbio con una valutazione sul PIL verso l'1%, non nascondendo però le preoccupazioni sul quadro internazionale. Si definisce sovranista pragmatico nel gestire il debito pubblico. Weekend tragico nel mondo del rally con 4 vittime, il bilancio più drammatico in Sicilia, la cronoscalata del Monte Erice dove un'auto è piombata sugli spettatori, morti 2 ragazzi di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. In Formula 1 la storica rimonta di Kimi e Antonelli a Monza da 19° a primo, impresa 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore al Gran Premio d'Italia. Disfatta a Ferrari, paura per Leclerc che si schianta a 200 km/h contro le barriere e si ritira. Prima il duello con Hamilton, arrivato sesto che accusa: qui non ci sono regole. Calcio nelle partite della domenica di Serie A, la Juventus acciuffa il Milan nel finale 1-1, il risultato dell'Allianz a Torino. Stesso punteggio per Parma Monza. Pareggiano anche Bologna-Sassuolo 2-2, vittoria del Frosinone sul Venezia 3-2. Oggi si completa il turno Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. Dopo l'ultima debacle con il Torino, la Fiorentina esonera Grosso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo inizialmente soleggiato con solo qualche nuvolamento nel settore alpino. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento per lo più sulle zone montuose. Possibili rovesci temporali sulle Alpi orientali, nelle Alpi marittime e nei rilievi fra Lazio e Abruzzo, con qualche strascico serale nella zona delle Dolomiti. Temperature massime stazionarie in leggero rialzo, con valori ancora ben oltre la media, in generale compresi fra 30 e 37 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it. Radio Subasio.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
14: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
15: Outmin del 25/3/2026.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
19: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
20: Ottimo!
19: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
20: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
19: Capisci perché ti ho sposato.
20: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
21: Iperceramica.
22: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
23: Una Fiat 500?
22: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Le 6 e 4 minuti di questo 7 settembre, lunedì, pronti a ricominciare? Chi ha detto no? Dai, dai, riprendiamo con la musica, si può dare di più.

si può dare di più, classico, la collection delle 6:06, ma siete sicuri già di lunedì a dare di più? Buongiorno amici, buongiorno ai coraggiosi del primo mattino che anche oggi sono già svegli e pronti a dare, a fare la loro parte. Sveglia a quest'ora, i vostri messaggi, il vostro buongiorno al 348-075-8060. C'è chi va, c'è chi torna magari dal turno di notte. Dai un po' la vostra voce, un po' lei.

0: buongiorno, 6:16 minuti. Impavidi, coraggiosi, ci siete, dai, sentiamo i vostri messaggi.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Federico da Ascoli Piceno.
0: Ciao.
1: Allora, si dice che sì? Il rosso di sera, bel tempo si spera.
0: Sì.
1: Ma stamattina ho notato che c'è un'alba rossa, un rosso bordeaux.
0: Addirittura.
1: Ciao Subasio.
0: Ma che cosa vorrà dire questo rosso bordeaux? Buongiorno, buongiorno Claudio, che aspettando che arrivi il giorno per fare un tuffo prima di andare al lavoro si sistemano un po' di scartoffie d'ufficio, e allora buona sistemazione. Buongiorno Massimiliano, che aspetta domenica per riposarsi visto che in settimana non si è mai fermato. Sì, ne so qualcosa. Ciao Massimiliano.
2: Buongiorno
0: poi
2: a tutti. Io sono in viaggio per prendere mamma a casa, direzione Policlinico Gemelli, purtroppo. Comunque un abbraccio a tutti, che ci fate sempre compagnia tanto.
0: Dai.
2: Ciao Anna da Civitavecchia.
0: Dai Anna, un pat pat. Lo so, avresti preferito lavorare, andare in via, in giro, insomma andare al lavoro questa mattina anziché fare quello che stai facendo, ma un pat pat, una pacca di incoraggiamento sulle spalle.
3: Ciao,
0: sulla spalla.
3: Era, buongiorno.
0: Poi, buongiorno.
3: Oggi rientro dalle ferie, non godute, perché
0: sì,
3: ho una suocera che da 10 anni a questa parte, quando ci sono le feste comandate, Natale, Pasqua, Capodanno, decide che deve morire.
0: Ma no.
3: E quindi poi non ce la fa, non riesce a fare questa ripartita.
0: Ma che dici?
3: Ogni anno è così. Ho provato anche a cambiare le date delle ferie, ma succede sempre la stessa cosa, quindi l'unico problema è che viene da una famiglia di centenari e lei ne ha 90, quindi secondo me devo aspettare ancora un po' per farmi le ferie, avere delle feste comandate, godute. Un saluto a tutti.
0: Ma no, non è vero, suocera, non gli credere, ti vuole bene.

0: Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17,
1: dici la tua,
0: inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua.

E fino alla fine di questo classico del 2003, dal passato di Negrita Magnolia, bel fiore, bell'albero, anche un bell'albero, sì. Negrita, in questo inizio settimana, lunedì 6:24, un giorno, il lunedì non sempre facile, no? Un giorno della settimana non sempre ben voluto, a volte anche odiato, ma perché vogliamo spezzare una lancia nei confronti del lunedì, il buono allora, anche oggi, dai, inizio settimana, 7 settembre, il buono del vostro lunedì. Qual è? I vostri messaggi al 3480758060. Il buono del mio lunedì è che dopo una settimana di doppio turno ritorno al turno, diciamo così, normale. Ale, oh. Allora dai, tra poco vi leggo, vi ascolto e intanto Giorgia ha la cura per me.

0: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
1: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
0: Difficoltà?
1: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
0: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Inizio settimana che sia scoppiettante, allegro per tutti voi. Buongiorno da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Malika Ayane ritorna con una novità e questa

0: Wasn't Built in a Day su Radio Subasio alle 6.41. Il buono, insomma, così arrotondato, il buono di questo lunedì. Buongiorno, dai, sentiamo i vostri messaggi al 348-0758060. Il buono di questo 7 settembre.
1: Buongiorno, Vera. Buongiorno.
0: Ciao
1: agli amici di Radio Subasio. Io sto camminando nel parco come ogni mattina. Il cielo stamattina è una favola. La luna è una virgola nel cielo e le stelle sono tanti puntini di sospensione.
0: Quella.
1: Rosaria da Latina.
0: Ma quanto romanticismo questa mattina. Ciao Rosaria. A proposito di romanticismo, il buono di questo lunedì è che oggi festeggiamo 4 anni di storia insieme. Stefania da Fiano Romano, e tra 11 giorni finalmente marito e moglie. Dai,
2: buongiorno,
0: auguri.
2: Radio Subasio. Buongiorno,
0: sì.
2: Vera.
0: Ciao.
2: Stefano da Roma.
0: Ciao Stefano.
2: Dopo una settimana di ferie si ritorna al lavoro con piacere, dai. Oddio, con un po' di fatica ad alzarsi perché mi ero già abituato ad alzarmi più tardi la mattina.
0: Eh già, si fa presto, no? Quando la sveglia non c'è canto di gallo che tenga, eh? Poi ancora, il bello di questo lunedì, scrive Antonio, è che domani si va al mare, pranzo di pesce, speriamo di non trovare anche tanta gente.
3: Ciao Vera.
0: Poi, sì.
3: Clarissa.
0: Ciao.
3: Dalla Maremma. Sto scendendo dal Monte Amiata e sto andando al lavoro all'ospedale di Montalcino. Oggi è lunedì, però il risveglio è dolce a differenza di tutti gli altri lunedì, perché giovedì, ultimo giorno, e parto per le ferie, le tanto sospirate ferie.
0: Capito? Che gli altri ritornano tutti, mentre tu finalmente te ne vai, partenza, via.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Daniele su Radio Subasio alle 6.53. Carla, in bocca al lupo a quanti, scrive, rientrano dalle ferie, specie a Maria Grazia. Ricordo benissimo quanto era tosto il primo giorno. Coraggio! Coraggio amici, il buono di questo lunedì, direzione Carminiano Prato, è lunedì, voglio tornare in ferie, scrive Stefano da Serrone, che però saluta tutto il gruppo di colleghi. Dai, dai, il buono di questo lunedì 7 settembre è che il mio compleanno, a tutta fiesta, allora auguri Claudio. Il buono di questo lunedì è camminare in riva al mare, Anna da Marotta. Grazie Anna anche per questa foto meravigliosa. Poi
1: quella destinazione domani mattina a Modena, Grosseto Modena.
0: Sì.
1: 20 giorni all'alba, via. Ma 20 giorni mi sposo per la terza volta. Non ho problemi, ho una buona compagna e via. Buon lunedì a tutti. Ciao su Pasiani. Tornadino della Maremba vi saluta.
0: Tornadino, sposi per la terza volta, recidivo, però ti si vuol bene, Tornadino. Fatemi salutare anche Paolo da Perugia. Mentre sto andando a lavorare ho visto quest'alba quasi viola. Il buono di questo lunedì.

0: Diamoci per mano, Lady Gaga, Hold My Hand su Radio Subasio. A chiudere, amici, a domani a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi. Arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'informazione, le breaking news di TG Com 24, 7:02.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Un aereo cargo di Amazon fuori pista all'aeroporto internazionale di Miami ha travolto diverse vetture prendendo poi fuoco. Almeno 5 morti, altrettanti feriti, alcuni gravi. Ancora da chiarire la dinamica. Oltre 60 squadre dei vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio. Trionfo dei Life Day in Sassonia-Anhalt. L'estrema destra vicina al governo di un Land in Germania. Crolla la CDU del cancelliere Merz dal 37 al 17,4%. Affluenza l'80%. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Magonza. L'allarme del Consiglio degli Ebrei. Siamo inorriditi. Risponderemo al terrorismo russo sino a quando la guerra non finirà, avverte Zelensky al termine dei colloqui a Kiev con i negoziatori della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino ringrazia Trump e chiede un ulteriore sostegno europeo. Giancarlo Giorgetti, chiudendo il forum di Cernobbio sul lago di Como, si definisce sovranista pragmatico. Il ministro dell'economia rivendica la prudenza sui conti, la barca è rimasta galleggiante, afferma il PIL verso l'1%. Firenze ha ricordato con una fiaccolata Lorena Isceri, gettata da un viadotto della 1 dall'ex, che poi si è tolto la vita allo stesso modo. In centinaia la fiaccolata, per la procura c'è stata premeditazione. Kimi Antonelli nella storia, parte 19esimo e vince il Gran Premio d'Italia di Formula 1, interrompendo un digiuno per i piloti italiani nella gara di casa che durava da 60 anni. Male le Ferrari, ritiro di Leclerc dopo lo schianto contro le barriere. Sesto Hamilton, calcio Serie A 1-1 tra Juventus e Milan, pareggiano anche Parma Monza e Bologna Sassuolo. Vince il Frosinone sul Venezia. Oggi completano il terzo turno Cagliari Lecce e Udinese Lazio. La Fiorentina ancora 0 punti, esonera Grosso. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 27 Mestre-Belluno è segnalato un incidente tra Vittorio Veneto e Fadalto Lago di Santa Croce in direzione Belluno. Sulla 14 Adriatica rallentamenti per il ripristino di un incidente tra Lanciano e Ortona verso Pescara. Per traffico ci sono code a tratti sulla 4 tra Dalmine e Cavenago verso Milano, tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Lungo la diramazione Roma Sud coda tra Torrenova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare. Sulla 11 è segnalata una perdita di carico sulla carreggiata tra Lucca e Capannori in direzione Firenze. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi, dettagli e regolamento in negozio online.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
9: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
13: Davvero? Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
17: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da €9,950, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8,000, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da €9,950 e con un pieno fai più di 700 km.
19: Siamo pronti anche questa mattina e soprattutto siamo tutti in piedi. Sono le 7:04 minuti. Buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua insieme fino alle 10 su Radio Subasio. Si parte col botto insieme a Prince. Questa è Kiss.

Kiss, la canzone di Prince su Radio Subasio. Quanto è bello svegliarsi con un bacio la mattina, è vero? Vi capita che vi bacino e voi vi svegliate meglio? Oppure bisogna anche un po' stare attenti a questa cosa, e soprattutto da parte di chi bacia, perché devi un po' anche guardare la persona che sta dormendo prima di procedere con questo gesto romantico, perché potrebbe anche essere che questa persona sta facendo un sogno, tu arrivi lì, ti avvicini, dai un bacino e ti arriva un cazzotto, nel senso che insomma non sai mai nel sogno questo gesto cosa può diventare, come può essere interpretato, quindi attenzione perché può succedere anche questo, anzi qualcuno magari ce lo potrebbe testimoniare se vuole. Intanto buongiorno a tutti, benvenuti anche stamattina tutti in piedi su Radio Subasio con me Gianluca Giurato fino alle 10 con tantissime cose da dirci anche oggi. Tra poco parleranno le stelle come sempre perché arriva l'oroscopo, lo sapete, il primo dei nostri appuntamenti. Iniziate a prepararvi a tutte le cose belle che facciamo ogni mattina, intanto noi ci prepariamo con Alfa e Gigi D'Alessio. Una

0: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La luna in Cancro passerà il Leone verso sera. Clima lento e riflessivo. Non siamo obbligati a produrre, fermarci a osservare il suo valore preciso. In famiglia qualcuno chiede delicatezza. Marte in quadrato può rendere i gesti più duri del previsto. Toro, inizio settimana con la mente lucida per organizzare i nostri programmi. Qualche piccola tensione sul fronte affettivo richiede pazienza e comprensione. Non drammatizziamo per lievi incomprensioni, manteniamo il dialogo aperto e cerchiamo un punto d'incontro. Gemelli, le conversazioni di cuore scorrono naturali. Diciamo ciò che pensiamo davvero senza troppi filtri. La sincerità viene sempre apprezzata. Qualche dubbio in amore, ci chiediamo se siamo sulla strada giusta, se la relazione ci soddisfa pieno. Cancro, la luna lascia il nostro segno nel tardo pomeriggio. La mattina sfruttiamola per nutrire legami a cui teniamo davvero con gesti semplici e sinceri. Venere in tensione chiede moderazione nelle aspettative. Non pretendiamo troppo da chi non può dare di più. Leone, cominciamo la settimana con una determinazione invidiabile. In serata sentiamo crescere un carisma che attira sguardi e nuove opportunità. Dimostriamo il nostro valore con azioni concrete e sicurezza, portando a termine ogni piccolo impegno preso. Vergine, il mese finalmente entra nel vivo, con Mercurio che favorisce le operazioni di precisione. Il lavoro riparte sotto il segno della massima efficienza. Un compito richiede un'analisi tecnica, la capacità di trovare l'errore nascosto ci fa risparmiare tempo. Bilancia, un lunedì che si presenta con qualche resistenza. Le energie ci sono, ma la direzione non è chiara. A risveglio iniziamo a fare ordine nelle priorità. In serata il clima si distende. Un incontro fuori ci restituisce la leggerezza che il mattino ci aveva tolto. Scorpione, nell'attività una piccola tensione non deve distrarci dal quadro generale. Manteniamo il fuoco sull'obiettivo e lasciamo che il resto si aggiusti. La comunicazione con chi amiamo trova il canale giusto perché siamo in grado di modulare i toni. Sagittario, Mercurio quadrato frena gli scambi di opinione e la Luna non ci agevola. Giove impedisce alla situazione di sgretolarsi sotto la pressione di inizio settimana. Con i colleghi spendiamo poche parole scelte bene, che convincano dove i ragionamenti lunghi non arrivano. Capricorno, la Luna e Marte nel Cancro scaricano energia in opposizione diretta. Teniamola a freno senza cedere a una reattività fuori controllo. Il Sole in Trigono offre buon senso. La via di mezzo, che spesso ignoriamo oggi, è la strada più efficace. Acquario, Mercurio in Vergine ci chiede l'ultimo sforzo di pazienza e di analisi prima del grande balzo. Verifichiamo la tenuta di un sistema prima di lasciarlo. Non affidiamoci ciecamente alla fortuna, ma soltanto a quei collaudi compiuti con estremo rigore. Finiamo con i pesci. La mattina è ancora morbida con la luna in cancro. In serata entra il leone. Due energie diverse nella stessa giornata. Adattiamoci senza opporre resistenza. Nella professione una richiesta che sembrava fuori portata diventa più gestibile grazie a Marte in Trigono. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario, c'erano Fedez e Marco Masini su Radio Subasio, pronti anche alla rinfrescata che sta arrivando, rinfrescata dal punto di vista climatico intendo, perché insomma le temperature si abbasseranno, però vediamo quelle che ci sono stamattina nel nostro giretto d'Italia come sempre, un po' più fresche forse in alcune zone. Abbiamo 23 gradi a Roma adesso, 23 anche a Milano, a Napoli saliamo a 24, 22 a Torino, Genova ne ha già 26, oh, a quest'ora è la più calda. 22 gradi a Venezia, 22 a Bologna, 20 a Firenze. A Palermo ci fermiamo a 24 gradi per il momento. Ne abbiamo 22 ad Ancona, così come a Perugia. 17 gradi all'Aquila, che è sempre la più fresca, quasi sempre, insomma. 24 a Cagliari e 24 gradi anche a Bari. Pronti intanto ad accettare, ad accogliere con molto piacere, come sempre, i vostri messaggi di auguri di buon compleanno, che leggeremo tra una decina di minuti circa. Quindi, se volete mandarli, scriveteli adesso ai vostri cari. 348 075 8060. Vi aspettiamo.

io e te. Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

Vasco Rossi su Radio Subasio, sono le 7:26. Buongiorno a tutti da Gianluca Giurato, pronti alla lunga carrellata di auguri anche stamattina. Sono gli auguri che mandate con i vostri messaggi scritti, mi raccomando, al 348-075-8060. Buongiorno, sono Claudio dalla Dispoli e oggi festeggio 49 anni. Mi piacerebbe ricevere i vostri auguri. Eccoli, Claudio, tutti per te, auguroni di cuore, grazie, grazie per chiaramente la tua fedeltà. Tantissimi auguri a Sole da Massa Martana, la collega pazza che tutti vorrebbero avere, da Erika, veramente ti porta il sole allora questa collega tutti i giorni al lavoro. Buongiorno Radio Subasio, oggi Francesca di Valentano compie 44 anni, tantissimi auguri dai genitori Anna e Costantino e dai figli Roberta e Vittorio. Auguri alla mia mamma Simona da parte mia, dei miei fratelli e di sua nipote Leila. E ancora buon compleanno Francesca del nostro cuore, tantissimi auguri dagli ex colleghi della Rinaldi. Oggi è anche il compleanno di un grande personaggio della musica che negli anni 70 ci ha fatto ballare tanto, ma in realtà ci fa ballare ancora oggi, perché questa canzone in modo particolare, ma non solo questa, è un classico e quando la metti è un riempipista, io credo, per tutte le generazioni. Auguri a Gloria Gaynor, grandissima interprete che oggi compie 77 anni, la festeggiamo così. I Will Survive.

0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
1: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre passata Mutti 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Ma che pelle stupenda! Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
8: Ah, quale?
7: Acquistando skincare Shiseido avrai il regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
8: Corro subito nelle profumerie Naima.
7: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

c'è. Canzone di 35 anni fa che è stata rispolverata in senso buono da Laura Pausini, bellissima già allora, scritta e cantata da Raff, come tutti sappiamo, sempre attuale, forse oggi ancora di più se vogliamo, se ascoltiamo bene il testo, da Io canto 2, che è l'ultimo album della Pausini, che chiaramente appunto è un tributo ai grandi della musica italiana, tra cui c'è ovviamente anche il grandissimo Raff. A proposito di solitudine, i nostri bimbi, che la solitudine spero non la soffrano mai, la prossima settimana, qualcuno già da oggi, salutiamo i bambini di Bolzano che sono già tornati a scuola, che tornano stamattina alle 8, ma la stragrande maggioranza torna lunedì prossimo. Bambini, siete contenti di tornare a scuola? Me lo dite? 348 075 80 60.

21 modi per dirti ti amo, c'era Antonello Venditti su Radio Subasio. Buongiorno a tutti, soprattutto ai nostri bimbi che forse oggi stanno ancora dormendo, perché insomma, tranne gli amici di Bolzano, gli altri ancora non sono rientrati a scuola, quindi si godono le ultime mattinate di libertà. Ma Romina da Napoli, per esempio, sveglia e ci ha scritto che è contentissima di tornare a scuola perché rivedrà le maestre, i suoi compagni di classe e soprattutto la sua migliore amica del cuore, Valentina, che scrive: mi è mancata tanto. Allora Romina, secondo il calendario scolastico, se la tua scuola chiaramente rispetterà tutto questo, perché poi c'è anche l'autonomia scolastica, quindi gli istituti sono anche liberi di iniziare quando vogliono, riportate che i giorni poi scolastici durante l'anno siano gli stessi, quindi anche le vacanze possono variare, ecco, però in Campania i nostri bimbi e anche quelli un po' più grandi torneranno a scuola il 15, quindi martedì prossimo. La stragrande maggioranza, come dicevamo, delle regioni torna lunedì 14. Oggi invece sono già rientrati i piccolini di Bolzano, poi giovedì per esempio tornano anche in Veneto, nella provincia autonoma di Trento, in Valle d'Aosta e così via. Insomma, il calendario si svilupperà anche nel corso della prossima settimana. Gli ultimi a tornare a scuola saranno i pugliesi, che tornano il 17, giovedì, quindi insomma è un rientro più soft, non soltanto perché è più tardi, ma perché tu inizi la scuola di giovedì, soprattutto per i bambini che fanno la settimana corta, giovedì, venerdì, e poi c'è già un weekend, hai capito? Intanto c'è Bruno Mars, On My Soul.

0: Guardami amore, Francesco Renga su Radio Subasio. Certe volte gli amori vanno lontano, non soltanto per lavoro, ma anche perché vanno a studiare fuori. Si parlava di inizio della scuola, di ripresa, e allora...
1: Buongiorno, facciamo anche un grande in bocca al lupo a Matilde per il suo primo giorno di scuola in Irlanda.
0: Wow!
1: Lontana dalla mamma, lontana dal babbo, dalla sorella.
0: Già.
1: Che sia un inizio veramente col botto.
0: Ma sì, sarà così.
1: Forza Matti, siamo con te.
0: Siamo tutti con te Matti, siamo con i nostri studenti e poi appunto lo sapete, questo ce lo state anche scrivendo, insomma siamo molto contenti. Settimana prossima, il 14, torna anche il giretto delle scuole su Radio Subasio, tutti a scuola alle 7.50, sentiremo le interrogazioni piacevoli dei nostri bimbi e ragazzi, appunto le domande che faremo tutte le mattine qui su Radio Subasio. Intanto l'informazione, come sempre arrivano le breaking news di TGcom 24, manca un minuto alle 8.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Il voto in Sassonia-Anhalt. Trionfo oltre le previsioni dell'AfD con il 44% dei consensi. L'ultradestra ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra, ma resta il dubbio sui numeri. In caso di emergenza, nuove elezioni, afferma il leader Ulrich Siegmund. Crolla la CDU del cancelliere Merz. Affluenza l'80%. Proteste in diverse città. Bilancio di Zelensky dopo l'incontro a Kiev con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino parla di colloqui proficui. Siamo grati a Trump e speriamo nel sostegno dei partner europei. Almeno 5 morti e altrettanti feriti, di cui 3 gravi, nello schianto di un aereo cargo Amazon all'aeroporto internazionale di Miami. Il velivolo è uscito di pista urtando alcune vetture e ha preso fuoco, da determinare le cause dell'incidente. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha chiuso il forum di Cernobbio con una valutazione sul PIL verso l'1%, non nascondendo però le preoccupazioni sul quadro internazionale. Si definisce sovranista pragmatico nel gestire il debito pubblico. In Formula 1 la storica rimonta di Kimi Antonelli a Monza, da 19° a 1° impresa 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore al Gran Premio d'Italia. Disfatta a Ferrari, paura per Leclerc che si schianta a 200 km orari contro le barriere, si ritira. Prima il duello con Hamilton, arrivato sesto, che accusa: qui non ci sono regole. Calcio, nelle partite della domenica di Serie A, la Juventus acciuffa il Milan nel finale 1-1, il risultato dell'Allianz a Torino. Stesso punteggio per Parma-Monza, pareggiano anche Bologna-Sassuolo 2-2, vittoria del Frosinone sul Venezia 3-2. Oggi si completa il turno Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. Dopo l'ultima debacle con il Torino, la Fiorentina esonera Grosso. Al suo posto ci sarebbe già l'accordo per il ritorno di Vanoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 Lainate Como Chiasso code per un incidente tra Saronno e Origgio in direzione di Lainate, sulla 1 Firenze Roma rallentamenti per un veicolo in avaria tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze, lungo la 4 Milano Brescia per traffico intenso code tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e lo svincolo in croce viale Certosa in direzione di Torino, sulla 1 Milano Bologna code per traffico tra Melendi strada provinciale 40 e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo, sulla A10 Genova Ventimiglia traffico intenso tra Genova aeroporto e l'allacciamento con la A7 in direzione del capoluogo ligure. Infine, lungo la statale 434 Transpolesana, lavori di manutenzione vengono segnalati dopo l'incrocio San Bellino e l'incrocio Rovigo Sud, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, mandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio. Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray! Chief!
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Eccoci qua prontissimi, un altro ora insieme, sono le 8:05, tutti in piedi su Radio Subasio. Tra poco l'accadde oggi, vediamo che è successo l'importante il 7 di settembre. Intanto arriva Mango, questa è Mediterraneo.

Mediterraneo, questa è la canzone di Mango su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Il 7 settembre, che è successo di importante? Allora, in questi giorni, da ieri si sta parlando molto di questo record, questo ritorno alla storia, insomma, un italiano dopo 60 anni vince il Gran Premio di Monza ed è il nostro fenomeno Antonelli, questo giovanissimo, talentuosissimo pilota italiano, appunto siamo molto felici per questo, anche se chiaramente corre per una scuderia straniera, però insomma, noi italiani siamo orgogliosi e poi suona il nostro inno, quando vince. Però la stessa cosa, anzi di più, succedeva 74 anni fa, nel 1952, proprio il 7 settembre, quindi un giorno dopo, se vogliamo, il Gran Premio d'Italia a Monza chiude il mondiale di Formula 1 di automobilismo con una classifica piloti, pensate, tutta italiana e tutta Ferrari, tra l'altro. Ah, che tempi! Il titolo di campione viene conquistato da Alberto Ascari, che ha vinto anche la gara, al secondo posto Nino Farina e al terzo Piero Taruffi. Beh, speriamo che la Ferrari possa tornare a questi livelli un giorno, dai. Andiamo indietro adesso al 1927, perché viene presentato al pubblico a San Francisco il primo televisore elettronico. Lo ha realizzato Philo Farnsworth a soli 2 anni dall'analogo dispositivo elettromeccanico di John Baird e funziona tramite la proiezione di immagini su una superficie sensibile utilizzando raggi catodici. Quindi insomma, questo ci fa tornare alla mente i nostri vecchi, ma neanche tanto, televisori. Qualcuno forse ce l'ha ancora in casa funzionante, poi ci sono i collezionisti, insomma, che vanno matti per i CRT, come si suol dire, no? I tubi catodici. Questo accadeva esattamente 99 anni fa. Quindi, amici, io vi chiedo adesso, visto che il primo amore non si scorda mai, neanche il primo televisore, voi avete proprio il ricordo della prima TV che è arrivata a casa vostra, che avete provato? Dai, raccontatecelo con un bel messaggio, anche vocale se volete, 348 075 8060. Intanto di Bausa.

Lo so, anche se quest'estate effettivamente con le temperature che l'estate ci ha regalato, qualcuno si augura che, appunto, forse questo era un lapsus, il mi augura, si augura che l'estate finisca presto, invece magari noi vorremmo che durasse un po' di più, ma con temperature più umane, diciamo più umane. Adesso riscaldiamo l'ambiente, ma è quel calore bello, quello che arriva dai vostri messaggi e anche dalle vostre richieste. C'è il voice box, come sapete, intorno alle 8:30, uno di voi sceglie la canzone e l'annuncia pure con la sua voce, quindi dovete mandarci un messaggio vocale, avete capito, insomma funziona così. Diteci come vi chiamate, da dove ci ascoltate, cosa vorreste sentire tra pochissimo su Radio Subasio. Vi aspettiamo, vocali al 348 075 80 60.

0: Per dirti ciao, la canzone di Tiziano Ferro su Radio Subasio. 99 anni fa veniva presentato il primo televisore elettronico della storia, che poi era anche il primo TV a tubo catodico, quello che insomma abbiamo avuto per tanti anni prima che venisse sostituito dagli LCD, plasma, gli OLED, eccetera eccetera. Ma voi vi ricordate il vostro primo televisore?
1: Il primo televisore che c'è stato in casa mia era un mobilone enorme di una marca che adesso credo che non esista più.
0: Peccato.
1: E mi ricordo che aveva un pesantissimo stabilizzatore che serviva per far funzionare bene i televisori senza che saltasse la corrente.
0: È vero, è vero.
1: E, l'altro ricordo è che io fungevo da telecomando, c'erano solo due canali, ma essendo quello seduto più vicino alla televisione, fungevo da telecomando quando mio padre diceva cambia.
0: In realtà un po' tutti i bimbi seduti vicini o lontani dalla televisione
1: fungevo da telecomando quando mio padre diceva cambia.
0: In realtà un po' tutti i bimbi seduti vicini o lontani dalla televisione

0: €99 negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Voice Box.
7: Voice Box.
6: La tua voce su Radio Subasio.
8: Ciao Radio Subasio, sono Elena e mi chiamo da Viterbo. Volevo sentire Spiagge di Renato Zero. Buona giornata e buon lunedì a tutti.

Ah, le spiagge, quanto le abbiamo vissute, le stiamo ancora vivendo, perché insomma l'estate non è finita, anzi qualcuno si augura che duri a lungo, magari con temperature non proprio altissime come quelle che abbiamo avuto, però ecco, viversi le spiagge è sempre bello, soprattutto se poi sono quelle di Renato Zero. Grazie ad Elena da Viterbo per questa scelta che ogni volta ci fa sognare, insomma il Voice Box, fate sempre delle scelte fantastiche e anche lei oggi si è aggiudicata lo spazio, ma c'è spazio per tutti domani, dopodomani, tutte le mattine, sempre intorno alle 8:30 qui su Radio Subasio. Adesso invece si parlava di estate, beh, arriva Fulminacci.

0: Zucchero su Radio Subasio. Per Bacco, magari molti l'hanno detto quando è arrivato il primo televisore a casa. Stamattina stiamo rivivendo i ricordi lontani, magari, di questi televisori enormi che però ci davano una grande emozione.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Pamela da Recanati.
0: Ciao.
1: Sì, io ricordo benissimo che siamo passati da una televisione piccolissima in bianco e nero,
0: sì,
1: a una televisione a colori dove si poteva solo cambiare il primo, secondo e terzo canale. E ovviamente ci si doveva alzare su. Anche c'era il telecom. Però già il fatto di passare da una mignon in bianco e nero a una a colori,
0: certo,
1: sembrava già una roba immensa. Questa televisione avrà pesato 50 kg
0: come minimo.
1: Parliamo del 78-80.
0: Eh beh sì, erano gli anni in cui si passava effettivamente dal bianco e nero al colore nella maggior parte appunto delle case degli italiani. Qualcuno dice: io ho ancora una TV con incorporato videoregistratore, una TV storica regalatami dai miei genitori a 38 anni, bellissima. Sì, perché poi le facevano veramente belle, alcuni avevano dei design che oggi sono proprio oggetti d'arredamento molto molto sfiziosi da tenere dentro casa, anche come soprammobili. Voi che ricordi avete? 348 075 80 60.

0: Hey Soul Sister su Radio Subasio, i Train ci portano le breaking news di TGCom 24, 9:02.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'estrema destra vicina al governo di un Land in Germania. Crolla la CDU del cancelliere Merz dal 37 a 17,4%. Affluenza l'80%. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Magonza. Risponderemo al terrorismo russo sino a quando la guerra non finirà, avverte Zelensky. Al termine dei colloqui a Kiev con i negoziatori della Casa Bianca Witkoff e Kushner, il presidente ucraino ringrazia Trump e chiede un ulteriore sostegno europeo in vista dell'inverno. Un aereo cargo di Amazon fuori pista all'aeroporto internazionale di Miami ha travolto diverse vetture prendendo poi fuoco, almeno 5 morti, altrettanti feriti, ancora da chiarire la dinamica. In finanziaria, misure per evitare il deserto demografico, annuncia Giancarlo Giorgetti, un tema, sottolinea il ministro dell'economia, particolarmente serio, che pesa sia sull'andamento del PIL sia sulla produttività. Weekend tragico nel mondo del rally con 4 vittime, il bilancio più drammatico in Sicilia, alla cronoscalata del Monte Erice dove un'auto è piombata sul pubblico, morti 2 ragazzi di 18 e 20 anni, ferito un commissario di gara. Stessa dinamica per l'incidente alla Mille Miglia nel Bresciano in cui ha perso la vita un torinese, un copilota deceduto nel genovese nel ribaltamento della sua vettura. Kimi Antonelli nella storia, parte 19esimo e vince il Gran Premio d'Italia di Formula 1, interrompendo digiuno per i piloti italiani nella gara casalinga che durava da 60 anni. Calcio Serie A, pareggiano Juventus Milan, Parma Monza e Bologna Sassuolo. Vince il Frosinone sul Venezia. Oggi completano il terzo turno Cagliari Lecce e Udinese Lazio. La Fiorentina ancora 0 punti, esonera Grosso. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Un buon inizio di settimana da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Ancora sole, tempo stabile, caldo anomalo sull'Italia in questo avvio di settimana, con l'anticiclone africano che rimane ben saldo sul bacino del Mediterraneo, ma con la prospettiva di un cambiamento della circolazione tra il 9 e il 12 settembre. Tornando alla giornata di oggi, da segnalare solo qualche occasionale e breve temporale pomeridiano nelle Alpi in Trentino e più occasionalmente intorno ai rilievi della Sardegna e dell'Appennino centrale. Temperature diffusamente fino a 34-35 gradi, con locali picchi di 36. Nelle zone interne del centro, del sud e delle isole. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio. Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief!
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops!
11: Ops!
9: Ops!
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops!
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
14: le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: 9:03, eccoci qua ancora insieme in questo lunedì 7 settembre, nuova settimana e anche una nuova collection che arriva dal 1965, bellissima, firmata Simon & Garfunkel, The Sound of Style.

Qualcosa per te c'era in Liga su Radio Subasio. Per voi adesso arriva una canzone che ci siamo divertiti anche stamattina a mostrificare. Giochiamo su Radio Subasio come sempre a quest'ora. Buongiorno innanzitutto da Gianluca Giurato, la nostra terza ora insieme. E arriva una canzone che in realtà è del 2013, ma diciamo è tornata in voga qualche anno fa, l'anno scorso in realtà, nel 2025. Sapete, ci sono quelle cose che magari grazie ai social si scatenano e fanno ritornare veramente di gran moda una canzone. Bene, è successo anche a lei. Dico lei perché appunto l'autrice ed interprete è una donna che è diventata famosa tanti anni fa grazie a un talent, amici di Maria De Filippi, diciamolo. Insomma, lei adesso è una delle grandi protagoniste della musica italiana, una delle grandi donne appunto della nostra musica. Questa, ho detto, è una canzone che appunto è uscita in realtà 13 anni fa e diciamo racconta questa presa di coscienza dell'artista quando si accorge che, diciamo, non è sufficiente la relazione. Ecco, io sto un po' parafrasando quello che è il titolo, perché non è che vi posso dire proprio tutto. Diciamo che sfata uno dei luoghi comuni più romantici, secondo il quale l'amore vince su tutto. Non è così. Va bene, dai, vi ho detto anche troppo. Vi faccio sentire la clip mostrificata. Ascoltatela con attenzione e poi mandateci la soluzione con un messaggio vocale, anche perché il più veloce che risponderà esattamente verrà in diretta qua su Radio Subasio tra poco. I vostri vocali con il vostro nome e da dove ci ascoltate al 348 075 8060. La clip intanto.

Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Nancy, tutti i protagonisti con i vostri messaggi. Dalle 11 con Manuel Saraca, il divertimento dei nostri giochi. Anche il sabato e la domenica dalle 5. Accenditi con Radio Subasio.

0: PM, I love you baby su Radio Subasio. Andiamo da Paolo in questo momento, buongiorno.
1: Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti.
0: Paolo da dove?
1: Chiamo da Roma.
0: Da Roma, però non sei di Roma tu, perché insomma
1: chiaramente no.
0: La tua R tradisce le tue origini. Paolo, di dove sei?
1: Sono della Sicilia, esattamente vengo da Noto.
0: Da Noto, mamma mia che meraviglia, Noto, gioiellino tra i tanti, insomma, della Sicilia e dell'Italia tutta. E quindi da quanto tempo vivi a Roma?
1: Ormai vivo a Roma dal 2019, uh-huh. E ho fatto un master, quindi ormai lavoro, ho comprato casa qua, quindi insomma,
0: diciamo che sei mezzo romano, vivi solo? Io adesso ti sto facendo una sorta di interrogatorio, mi piace farmi i fatti vostri, vivi solo oppure sei in compagnia?
1: No, ormai da quasi 4 anni convivo con Sara.
0: Ah, la tua compagna, moglie?
1: Sì. Compagna.
0: Ma no, non c'è in programma un matrimonio. Adesso non voglio andare troppo oltre, insomma, affrettarvi a fare le cose. Ci avete
1: non
0: pensato?
1: Sei il primo che lo chiede, però.
0: I genitori, ma quando vi sposate?
1: Ancora no. Sì, però è una domanda che fanno, che arriva spesso.
0: Ma non soltanto da parte dei genitori?
1: No, no, anche da amici. Insomma.
0: Ma quando si torna in Sicilia non ve lo chiedono mai?
1: Sì, certo. Prima mi chiedevano quando ti lauri, poi quando lavori, e ora mi chiedono.
0: Ecco, allora la laurea è arrivata, il lavoro pure, adesso manca il matrimonio. La casa l'hai comprata, sì. Hai detto, no?
1: Sì, esatto.
0: Ecco, quindi manca il matrimonio. Vabbè, dai, insomma, una cosa per volta, piano piano, Paolo. Come sono andate le vacanze d'estate?
1: No, molto bene.
0: Sei stato giù?
1: Sei stato
0: giù in Sicilia?
1: Sì, per me le vacanze estive sono sempre quelle.
0: Giustamente,
1: a
0: insomma,
1: casa.
0: Hai un posto talmente bello dove tornare ogni volta che mi sembra, insomma, giusto e sano andare lì. Allora, carissimo, immagino tu stia per andare al lavoro stamattina.
1: Sì, sono a 5 minuti ormai.
0: Ti ho chiesto che lavoro fai, mi pare di no.
1: No, lavoro in un gruppo editoriale.
0: Ah,
1: faccio
0: bene.
1: Però non faccio giornalista, ma faccio la parte marketing.
0: Parte marketing,
1: quindi,
0: comunque.
1: Insomma, sì, analizzo come vanno gli articoli e la pubblicità che c'è dietro, insomma.
0: Certo, beh, bellissimo lavoro, molto stimolante, immagino. Allora,
1: sì,
0: caro
1: sì.
0: Paolo, come hai riconosciuto la canzone? Visto che è tornata in auge, dicevamo l'anno scorso, ma è una canzone del 2013.
1: Sì, perché la vedo spesso nei video di Massimiliano Allegri.
0: Vedi che i social tante volte.
1: Soprattutto quando allenava la Juventus, che poi mettono sempre questi video un po' nostalgici.
0: E sì, quindi.
1: Quindi. La canzone, quindi L'amore non mi basta di Emma.
0: Di Emma, grande Paolo, grazie mille, buon lavoro e grazie per aver giocato con noi.
1: Sì, grazie a te, buona giornata.
0: Ciao Paolo. Ciao. E allora eccola qui la canzone di Emma che ritroviamo sempre con piacere su Radio Subasio. L'amore non mi basta. Se ci fosse...

0: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
9: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
2: Canzone inizialmente destinata a Giuni Russo, ma poi assegnata da Battiato e Giusto Pio ad Alice, che la portò alla vittoria di Sanremo 81. La conosciamo tutti, per Elisa.

0: Su Radio Subasio stiamo parlando stamattina del nostro vecchio televisore, il primo. Che ricordi abbiamo? Monica dice: noi nell'80 avevamo un Grunding con 6 canali, i tasti erano argentati e andavano sfiorati, con il tempo si erano consumati, allora per far rimanere il canale acceso usavamo la mollica del pane, è vero, i famosi tasti a sfioramento, e questi erano i trucchetti che si usavano quella volta. Francesca da Fiumicino aveva 1 anno e mezzo quando è arrivato il televisore, ma ancora se lo ricorda, pensate un po' che evento che è stato. Marcello da Salerno: dentro il vecchio televisore ci ha fatto il presepe, anche mio padre lo faceva in effetti. Chi c'è?
1: Elisa Gubbio, direzione Bastia. Certo che mi ricordo i televisori, io del 1979, sì. Quando ero bambina ero il telecomando di casa.
0: Già.
1: Era tutto: Elisa, alza il volume. Eli, per favore, vai ad abbassare il volume. Eli, cambia canale.
0: Certo.
1: C'è il televisore della cucina e ancora di più quello che avevamo in camera, che addirittura bisognava girare delle rotelline.
0: Vero.
1: Per cercare i nuovi canali.
0: Ogni canale aveva la sua rotellina e tu poi andavi alla ricerca anche dei nuovi canali, no? Le prime TV private che arrivavano, insomma, eri lì tutto contento che cercavi e trovavi, insomma, e c'era gusto anche a fare queste cose. Adesso diciamoci la verità, è diventato tutto così facile, eh?

0: Ci vuole un fisico bestiale su Radio Subasio ed è arrivato.
1: Eccolo,
0: è
1: fisico
0: arrivato,
1: bestiale.
0: Il
1: intendo.
0: Fisico bestiale è arrivato. Buongiorno.
1: Non vedi che bicipiti? È un bicipite questo?
0: Beh, certo, mi pare di sì. Mi
1: è un
0: sembra...
1: pite da bici.
0: È un pite da bici. Buongiorno Pozzo.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Buona nuova settimana di settembre.
0: È vero.
1: Vabbè, no, che Carboni cantava, ci vuole un fisico bestiale per tutte le prove della vita, gli esami.
0: E adesso ripetono, ricominciano le prove. Ecco.
1: Eh sì, perché gli esami non finiscono mai. Ecco, nella tua vita, l'esame più ostico che hai sostenuto, qual è stato?
0: Ma ce ne sono stati parecchi, devo dire. Uno pensa subito all'esame di maturità, che è stato, diciamo, forse la prima prova, no, senza il forse, la prima prova proprio importante, no? Però poi ce ne sono state tante altre di prove.
1: Per esempio, uno dei primi momenti di affrancamento in termini di movimento per un ragazzo, un giovane, è l'esame per la patente di guida.
0: È vero.
1: Che negli anni è diventato sempre più complicato per quanto attiene la teoria, perché i quiz spesso sono a trabocchetto, ci sono risposte multiple da dare, alcune senza senso, altre magari troppo tecniche. Beh, insomma, c'è chi si è preso la briga di capire qual è il numero dell'esame, quali sono i numeri degli esami. Pensate che nel 2006, su un totale di poco più di 1,5 milioni di prove d'esame per la categoria B, i respinti si fermavano a 362.000. Nel 2025, a fronte di un leve calo nei tentativi complessivi, le bocciature sono letteralmente esplose fino a raggiungere quasi quota 500.000.
0: È difficile.
1: E beh, insomma, significa che la teoria più che la pratica può riservare qualche problema. Allora io vorrei concentrarmi proprio sull'osso duro della teoria, cercando di capire con voi perché questo scalino è così complicato. I quiz sono oggettivamente difficili o si tende a non studiare? Ma attenzione, adesso arriva la domanda più difficile.
0: Sentiamo.
1: Siete così sicuri che voi che avete la patente in mano, dando di nuovo l'esame della patente, sareste subito promossi?
0: Questo me lo sono chiesto tante volte, lo
1: I
0: sai.
1: Vostri dubbi o le vostre certezze, come ogni mattina, li aspettiamo al 348 075 8060 e vi daremo la patente di ascoltatori fedeli.
0: Io non lo vorrei rifare l'esame adesso, sicuramente no.

0: How to Save a Life, la canzone di The Fray su Radio Subasio, ci porta alla fine dell'appuntamento di oggi. Domani tutti in piedi e come sempre dalle 7 vi aspetto. Vi lascio con Stefano Pozzovivo che vi accompagnerà fino alle 13. Da Gianluca Giurato è tutto, c'è l'informazione su Radio Subasio, le breaking news di TG Com 24 quando manca un minuto alle 10. Ciao.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'estrema destra dilaga in Germania, l'AfD trionfa nelle elezioni in Sassonia Alt. Il voto per il rinnovo del Parlamento del Land si attesta oltre il 44%, travolgendo i conservatori della CDU. Non è ancora chiaro se il partito raggiungerà la maggioranza assoluta e potrà formare un governo autonomo. Colloqui produttivi, ma la guerra tra Ucraina e Russia continua e continuerà. Così Zelensky dopo la visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Gli emissari della Casa Bianca, che hanno incontrato anche Putin, hanno messo sul tavolo nuove proposte per porre fine al conflitto. Per ora nessuna svolta. 11 morti in un attacco israeliano nel sud del Libano, uccisi anche 2 neonati. I feriti sono almeno 5. L'esercito di Israele aveva ordinato alla popolazione di evacuare l'area in vista di operazioni di guerra contro Hezbollah. L'aereo cargo di Amazon in fiamme all'aeroporto di Miami. Il bilancio è di almeno 5 vittime. La società sta lavorando con le autorità per capire cosa sia successo. Il velivolo ha oltrepassato la pista dopo l'atterraggio, ha colpito diversi veicoli e ha preso fuoco. Il femminicidio di Lorena Isceri. Oggi le autopsie sul corpo della donna e su quello dell'ex compagno Federico Vella, morto suicida dopo il delitto avvenuto sulla 1 a Barberino di Mugello. Per l'uomo anche esami tossicologici. Rimonta da sogno e trionfo al Gran Premio di Formula 1 di Monza per il leader del mondiale Kimi Antonelli. Il giovane pilota Mercedes chiude davanti al compagno di scuderia Russell, terza la Red Bull di Verstappen, domenica nera per le Ferrari. Calcio, si chiude oggi la terza di Serie A con Cagliari Lecce e Udinese Lazio. Nelle gare di ieri pareggiano Juventus Milan, Bologna Sassuolo e Parma Monza. Vittoria per il Frosinone sul Venezia. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Radio Subasio. Ma che pelle stupenda! Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
3: Ah, quale?
2: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
3: Corro subito nelle profumerie Naima.
2: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
4: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
5: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
4: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
5: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
4: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
9: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
10: Buongiorno, bentrovati, bentornati amici di Radio Subasio. Qui sulla vostra radio preferita, Bondi dal Pozzo, insieme fino alle 13. Cominciamo proprio bene quest'oggi con Riccardo Cocciante.

Se stiamo insieme, Riccardo Cocciante, per cominciare bene questa porzione di mattina di questo lunedì numero 7 di settembre 2026. Insieme fino alle 13, tra tante canzoni, tanti momenti diversi che compongono la nostra mattina. E poi questo tema che quest'oggi ha a che fare con gli esami più in generale, ma con un esame nel percorso della vita di più o meno tutti. Poi c'è chi rinuncia alla patente perché non ama guidare e quindi non ha questo problema, ma tutti quelli che devono muoversi puntano come prima conquista di mobilità autonoma ad avere la patente. Per farlo bisogna prepararsi, sostenere un esame che è sicuramente più complesso nella parte teorica più che quella in quella pratica. Vi ho snocciolato prima dei dati con Gianluca Giurato proprio per evidenziare come negli ultimi anni il problema del superamento di questo esame di teoria per la parte teorica sia diventato tale tra i più giovani che faticano sempre di più a superarlo. Ora, se il problema risieda nella formulazione dei quesiti piuttosto che nella preparazione effettiva dei candidati, non sta a me dirlo, probabilmente voi in base alle vostre esperienze recenti ne saprete anche di più in questo senso, ma vorrei concentrarmi su un altro aspetto interessante. Appurato che le domande siano realmente più complesse che in passato, siete così sicuri, voi che la patente ce l'avete, che dando di nuovo l'esame sareste subito promossi? Magari vi siete imbattuti in questo problema perdendo i punti della patente e dovendo ridare in tempi recenti l'esame e avete colto questa differenza nella capacità di saper rispondere ai quesiti. Ne parleremo come ogni mattina a partire dalle 11 al 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va Barbara che ci ascolta e ci saluta da Mantova. Buongiorno a te Barbara e buon ascolto a tutti anche con Noemi.

883 capita su Subasio che ci si soffermi su temi che ci riguardano tutti, come questa mattina. Una volta una delle conquiste al compimento del diciottesimo anno di età era la patente, che era sinonimo di libertà, libertà di movimento, magari con l'auto di papà o quella di mamma. Benché la patente oggi non rientri più tra le priorità dei neo-diciottenni, rimane, insieme alla maturità, una delle grandi tappe di passaggio verso la vita adulta. Eppure, dati alla mano, essere bocciati all'esame per la patente non è l'eccezione, ma quasi la regola. Nel 2006, sondati che citavo prima con Gianluca Giurato, su un totale di 1.675.178 prove d'esame per la categoria B, i respinti si fermavano a poco più di 360.000. Nel 2025, a fronte di un lieve calo dei tentativi complessivi, scesi a 1.654.421, le bocciature sono letteralmente esplose a quota 484.352. È tutto scritto e documentato nel dossier pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che riportano i dati relativi alle prove sostenute nel 2025 dagli aspiranti patentati in tutto lo stivale. A fare strage non sono tanto le difficoltà nel destreggiarsi nel traffico, bensì proprio l'esame scritto. I respinti sono stati 454.930, pari al 38,4%. Beh, non male. Nella teoria le donne si dimostrano più preparate, vengono bocciate nel 36,86% dei casi contro il 39,35% dei maschietti. Gli equilibri si ribaltano però al volante, dove le candidate respinte salgono al 17,88% contro il 12,72% della controparte maschile. Detto questo, e qui fin qui arrivano i dati, vorrei concentrarmi proprio sull'osso duro della teoria, cercando di capire con voi perché questo scalino è così duro. I quiz sono oggettivamente difficili o si tende a non studiare? E quante volte, con onestà, avete dato l'esame di teoria? Ora, appurando che le domande siano realmente più complesse che in passato, siete così sicuri che dando di nuovo l'esame della patente sareste teoria? Ora, appurando che le domande siano realmente più complesse che in passato, siete così sicuri che dando di nuovo l'esame della patente

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice a 9 riverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 €. In store, app e su decathlon.it.
16: Una volta si parlava di fuitina, ma qui invece il tema è affrontato con il trasporto di cui è capace, in questo caso, solo Sal da Vinci. È la sua nuova fuga d'amore.

Nick Heyman, che in realtà al tempo, quando esplose dopo essere stato scoperto da Madonna, colpì al cuore tantissime fan in giro per il mondo grazie a questa ad altre canzoni, e naturalmente ha un aspetto fisico particolarmente convincente. Ti è? Sono le 10 e 43 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, Stefano Pozzo vivo con voi. Tra una canzone e l'altra, anzi tra un successo e l'altro, spuntano anche la rappresentante di lista.

Nifa, stare bene, Viaggio Antonacci, Radio Subasio. Questa mattina a parlare di esame di patente, essere bocciati all'esame per la patente non è l'eccezione in Italia, ma quasi la regola, almeno nella parte, per la parte teorica. E allora vi ho fatto una domanda un po' birichina, tra le altre, riguardo alla complessità di riuscire a superare l'esame della patente. Ma siete così sicuri che dando di nuovo l'esame sareste subito promossi, pur guidando ormai da molto tempo con la vostra patente in tasca? Ne parliamo al 348 075 80 60 di Radio Subasio.

0: Gazelle, tutto qui. Meno di due minuti allo scoccare esatto delle 11 torna l'informazione su Subasio.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Le elezioni regionali in Germania, valanga della AfD nel voto in Sassonia-Anhalt, il partito di estrema destra vola al 44%, la CDU crolla al 18%, un successo che però non gli fa ottenere la maggioranza assoluta dei seggi. Mosca commenta: una vittoria che umilia l'arroganza del cancelliere Merz. Raid israeliani su un villaggio nel sud del Libano, il bilancio è di 11 morti, tra loro anche due neonati. Dopo le pressioni degli Stati Uniti, il primo ministro Netanyahu intanto ordina in Cisgiordania l'evacuazione degli avamposti illegali, la decisione per porre un freno agli episodi di violenza contro le comunità locali. Almeno 5 persone hanno perso la vita e diverse sono rimaste ferite in un incidente aereo all'aeroporto internazionale di Miami. Un velivolo da carico di Amazon Prime è uscito di pista ieri travolgendo diversi veicoli sulla strada alle spalle dello scalo. Nell'impatto ha preso fuoco, avviata una indagine. Il femminicidio o suicidio compiuto in A1 nel Fiorentino, oggi l'autopsia sui corpi di Lorena Isceri e Federico Vella. La donna è stata rapita dal suo ex che poi l'ha uccisa. L'esame farà ulteriore luce su quando e come sia avvenuto il decesso della 45enne. Sciopero nazionale dei treni oggi e domani. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali autonome. L'agitazione al via dalle 21 e per 24 ore. Al centro della protesta la sicurezza sul lavoro e la salvaguardia dell'occupazione, garantiti i servizi sul trasporto ferroviario regionale. Calcio, la terza di Serie A, 1-1 tra Juventus e Milan. Pareggiano anche Parma Monza e Bologna Sassuolo. Vince il Frosinone sul Venezia 3-2. Oggi chiudono il turno alle 18.30 Cagliari Lecce e alle 20.45 Udinese Lazio. La Fiorentina ancora a 0 punti esonera Grosso. Al suo posto ci sarebbe l'accordo per il ritorno di Vanoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole verso Milano ci sono 11 chilometri di coda per un incidente, verificatosi tra Anagni e il Bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Milano. Lungo la diramazione Roma Nord è tratto chiuso tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto verso il grande raccordo anulare. Si resta incolonnati per un incidente tra il nodo A1 Villa Literno Pomigliano e il Bivio per la 16 Napoli Canosa. Sulla 14 Adriatica ci sono code per un incidente tra Forlì e Allaccio con la diramazione per Ravenna. Sulla stessa autostrada permangono le code per ripristino incidente tra Val di Sangro e Ortona in direzione Pescara. È segnalato fumo tra il Bivio per la 16 Napoli Canosa e Canosa a causa di un incendio. In Basilicata, sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri, il traffico è rallentato all'incrocio Montemurro a causa dei lavori di manutenzione. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Un'altra ora insieme si apre come sempre con un classico da collezione, un classico molto dolce. La firma è quella dei Bee Gees. How deep is your love?

0: ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa, Gigi D'Alessio, Radio Subasio, Stefano Pozzovivo con voi a parlare di patente, esami per la patente. Qualcuno li ricorda ancora come un incubo e sarebbero forse ancora più un incubo se dovessero ridarli in questi tempi. I dati da cui siamo partiti questa mattina parlano chiaro. Dati alla mano, essere bocciati all'esame per la patente non è l'eccezione ma quasi la regola, e il momento più ostico è quando bisogna affrontare i quiz per la parte teorica. Noi vorremmo concentrarci sull'osso duro della teoria, cercando di capire con voi perché questo scalino è così duro. I quiz sono oggettivamente difficili o si tende piuttosto a non studiare? E quante volte avete dato l'esame di teoria? Ma soprattutto, e qui arriva quella piccola dose di cattiveria nella domanda, appurato che le domande siano realmente più complesse che una volta, siete così sicuri che dando di nuovo l'esame della patente sareste subito promossi?
2: Ciao Subasio, Walter da Sassari. Per mia esperienza, io ho preso la patente nell'86 a seguito di un incidente stradale nel 2001. Mi è stata revocata la patente perché mi hanno mandato a revisione, pensavo fosse una passeggiata di salute, invece mi hanno bocciato, quindi mi sono dovuto riscrivere alla scuola guida dopo 15 anni più o meno, adesso non ricordo bene. E ti posso garantire che per riprendere la patente ci ho messo quasi 2 anni, non tanto per la guida, perché un ingegnere mi fece fare 100 metri, ma i quiz io sfido chiunque che abbia la patente da 15 anni in su e rifare gli esami. Ci scommetto quello che volete, ma secondo me ti bocciano. È una cosa impressionante, ho visto pure il quiz che ha fatto mia figlia l'anno scorso, allucinanti, veramente allucinanti.
1: Il nostro ascoltatore di Sassari non ha dubbi, è uno scoglio che può risultare davvero difficilmente superabile. E per la vostra esperienza, 348 075 8060.

0: Vasco Rossi come nelle favole, come nelle peggiori favole. L'esame per la patente, la parte teorica, resta un incubo. Se è vero come è vero che moltissimi, troppi forse, vengono bocciati in quella fase lì, la parte pratica è sicuramente più agevole se sai portare l'auto, il rispetto poi attento delle disposizioni. Insomma, quando è il momento di compilare questi benedetti o maledetti test, è lì casca l'asino. Sono numeri importanti quelli che abbiamo riferito a proposito della bocciatura, e allora siamo partiti da lì intanto per chiedervi se e perché questo scalino è così duro, se i quiz sono oggettivamente difficili o si tende piuttosto a non studiare, e se avete un po' di onestà intellettuale, come so che avete, vi chiederei anche quante volte avete dato l'esame di teoria, se avete preso di recente la patente. Ma poi è appurato che le domande siano effettivamente più complesse di una volta, siete così sicuri che dando l'esame di nuovo per conseguire la patente sareste subito promossi?
1: Giordano da Velletri, io preferisco non mettermi alla prova, preferisco tenermi stretta la mia patente, perché già quando lo feci io passai la teoria per il rotto della cuffia, proprio col massimo degli errori consentiti. Poi comunque di esperienza alla guida non ho fatta tanta, ma comunque preferisco tenermela stretta la patente, non bevo troppo, non cerco di stare nei limiti sempre, sia di velocità che di ciò che è consentito, perché mi rendo conto che sarebbe veramente una tragedia dover ridare l'esame di teoria più che di pratica.
0: Beh, direi che funziona anche come un buon deterrente.
2: Io sono un ex autista di mezzi pesanti, ho lavorato 40 anni a fare l'autista sia in Italia che in Europa, però se dovessi prendere ora la patente, comunque io le patenti le avevo tutte, anche la D per trasporto pubblico, l'autorizzazione per il CQC per poter trasportare le persone, ma sono sicuro che se la prendessi ora non mi fanno guidare neanche la bicicletta. Buona giornata a tutti gli ascoltatori. Paolo dalla provincia di Arezzo.
0: Caro Paolo, viva l'onestà intellettuale. E voi 348 075 8060.

0: Chuck, motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'Apiadineria Carrefour nei tuoi ristoranti e super.

0: Urlo e non mi senti, Alessandra Amoroso. Noi stiamo parlando di esami della patente e di quanto sia ostica la parte teorica, dove sono molti gli italiani che vengono bocciati, una percentuale molto alta rispetto al volume di chi sostiene più in generale gli esami di guida. Allora vi abbiamo chiesto sul perché, del perché questo scalino resta così duro, se i quiz sono oggettivamente difficili o si tende al contrario a non studiare. E poi, visto e appurato che le domande sono effettivamente più complesse che in passato, siete così sicuri che dando di nuovo l'esame della patente sareste subito promossi?
1: Sono Elena da Cesena. Mio figlio sta dando la patente per del motore, diciamo quella dei 16 anni. Diciamo che è abbastanza difficile, perché comunque i quiz hanno domande complesse comunque, e alle volte anche un po' ingannevoli, proprio per forse farti ragionare. Obiettivamente io ai miei tempi, quando l'ho data, quindi nel 2000, proprio preciso, no, l'ho data una volta e sono passata subito sia in teoria che in pratica, ma era molto diverso sicuramente. E ora con lui ho provato a fare un quiz e ovviamente non sarei passata.
0: Ecco, appunto, c'è evidentemente una complessità aumentata.
2: Rita da Roma. Premettendo che ho la patente esattamente da 40 anni, che il mio istruttore di scuola guida è stato un ex pilota di rally, che amo follemente il suono del rumore dei motori, ti dico che oggi, se dovessi ripetere l'esame, sarei sicuramente bocciata alla teoria, pur conoscendo tante parti meccaniche e tutte le regole stradali, ma i quiz sono veramente difficili e supererei indubbiamente la pratica, l'esame di pratica.
0: Tutto ciò premesso, sarei bocciata.
3: Sono Paola da Genzano. Certo, il ministero caccia i dati, ma se la facessero una domanda, io la patente ormai ce l'ho da 35 anni, se mi rifacessero fare l'esame non lo passerei. Ma il problema è che i quiz non è che sono più difficili, sono a tranello. Loro puntano non ad insegnare, ma a farti sbagliare, come tutto in Italia. Il problema è tutto si deve ripetere per cacciare ancora più soldi e guadagnare sempre di più. Questa è la mia idea.
0: Questa è la sua idea. E la vostra qual è? 3480758060.

0: dimentica Cantaraff, ovviamente chi ha sofferto nel sostenere più di una volta l'esame di teoria per la patente non riesce a dimenticare, salvo poi averlo superato e quindi poi si consegna all'oblio. E oggi ci siamo occupati di questa parte molto ostica per gli italiani. Molti, moltissimi, troppi forse, vengono bocciati nella parte teorica dell'esame per conseguire la patente, in virtù di quiz che siete molti a dirci sono molto ostici, non sempre chiari, a volte con qualche trabocchetto. Ve ne ho chiesto conto, ma vi ho anche chiesto, appurato che le domande siano realmente più complesse che in passato, se siete così sicuri che dando di nuovo l'esame della patente sareste subito promossi.
1: Samuele da Roma, io sono un autotrasportatore, trasporto gas tecnici e medicali, quindi oltre alla C, E, CQC, la DR, la B. Allora, io ho preso la patente 6 anni fa, è molto complesso, ma la cosa che mi ha stupito sono le domande a trabocchetto, domande banali, stupide, che 7 persone su 10 sbagliano, tu vieni bocciato, ripaghi, rifai l'esame e lo passi, ma in realtà non l'hai capito dove tu hai sbagliato. Quindi invece di farci pagare a noi autisti 4, 5, 6 mila euro la patente e ogni 5 anni il rinnovo della DR 500 euro, comincerai dalle scuole medie, come si fa in Svizzera, in Austria, nella Germania del Nord, a insegnare un po' di educazione stradale. Quindi è solo un giro dei soldi e basta.
0: Questa è l'idea del nostro ascoltatore, che tra le righe però suggerisce anche una soluzione, cioè riuscire a capire quando si sbaglia in che cosa si è sbagliati per correggersi e fissare definitivamente quell'aspetto sul piano teorico. Potrebbe essere un'idea.
2: Sono Sonia da Perugia. Per fortuna ho tutti i miei punti e sono stata sempre brava e diligente nel guidare. Ma sinceramente, se dovessi riprendere la patente, io andrei col triciclo. Quando l'ho presi io nell'86 era molto, ma molto più facile rispetto a quelle di ora. Certo, c'erano parti che ora non si studiano più, come il motore, queste cose qua, però ora sono difficilissimi e se dovessi rifare l'esame sicuramente sarei strabocciata ogni volta.
0: Come ti sento vicina! Anche io ricordo l'esame in quegli anni che verteva anche su le parti meccaniche, forse per avere un minimo di presenza quando si andava in officina a trattare col meccanico.
3: Davide da Cagliari, mio figlio sta facendo la patente B, ho provato a fare un po' di schede, 13, 14 e 15 errori.
0: 13, 14, 15 errori, beh non male, è una media che si può migliorare, credo.
4: Carmella da Prato. No, io vedendo il nipote che sta appunto affrontando questi quiz, ho detto che se io tornassi a fare l'esame non prenderei la patente. Sono quiz che ti ingannano e magari c'è anche un pochino uno stato di agitazione, per cui no, io non la prenderei più.
0: La chiosa la affido a Vania da Padova, che mi ha mandato un messaggio simpaticissimo in cui dice: sentiti tutti i pareri, direi che si potrebbe adattare un vecchio adagio: chi va piano va sano e va lontano, ma prima deve passare la teoria.

0: 74-75 The Connells ci accompagnano verso un nuovo appuntamento con le breaking news di TGCon 24. Sono quelle delle 12.
1: Buongiorno da Gerry Romano. L'ultradestra vince le regionali tedesche in Sassonia col 44,6%. Merz riunisce la CDU in caduta libera e il punto più basso del cancellierato. Il capo del governo parlerà alle 13. Tavolo di crisi anche dei socialdemocratici. Manifestazioni di protesta a Francoforte, Berlino e Mainz. Conclusa senza svolte la missione dei mediatori di pace USA, Witkoff e Kushner rientrati da Kiev. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. Le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto 71 droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, almeno 4 persone uccise, tra cui 2 donne, numerosi feriti, bambini compresi, colpite abitazioni. I bombardamenti arrivano pochi giorni dopo un'altra serie di attacchi che aveva provocato 4 morti e 23 feriti. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi. Rischio disagi sull'intera rete. La mobilitazione scatterà alle 21:18 e finirà alle 21 di domani. Per il trasporto regionale, servizi essenziali garantiti nelle fasce 6-9 e 18-21. Sciagura a Miami, aereo cargo Amazon esce di pista e travolge diverse auto, 5 morti. Il velivolo ha concluso la sua corsa su una strada perimetrale dello scalo, prendendo fuoco. Oltre 60 squadre di pompieri sul posto per domare l'incendio. Calcio, giù il sipario sulla terza di A, si chiude con Cagliari-Lecce dalle 18:30 e Udinese-Lazio dalle 20:45, coi biancocelesti che possono agganciare il primo posto, a punteggio pieno per ora solo Roma e Inter. Questa le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano rimane per il momento ancora ben saldo sul bacino del Mediterraneo, con la prospettiva però di un cambiamento della circolazione tra il 9 e il 12 settembre. Fino a domani invece ancora sole e tempo stabile e caldo anomalo. Per questo pomeriggio vi segnalo qualche occasionale breve temporale di calore sulle Alpi e in Trentino, più occasionalmente intorno ai rilievi della Sardegna e dell'Appennino centrale. Massime diffusamente fino a 34-35 gradi con locali picchi di 36 nelle zone interne del centro, del sud e delle isole maggiori. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat confezione 4 litri a 2,99 euro negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat. Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Nel 1978 fu Ivano Fossati a siglare uno dei più grandi successi di Loredana Bertè. Inserito in banda Bertè, arriva da quell'anno dedicato.

Tra di noi, Tiro Mancino, Federico Zampaglione, è un 2026 incredibilmente ricco di eventi, grazie anche al quando meno me lo aspetto tour che li ha portati in giro anche in questa estate, che pian piano va scemando solo sul calendario, ben inteso, sono stati protagonisti in tante località italiane con queste canzoni straordinarie. Sono le 12 da 11 minuti, Radio Subasio, cielo di Bagno a mezzanotte.

Un giorno mi dirai: non ci lasceremo mai. Beh, insomma, questo mi piace pensarlo di voi. Questo è il vostro momento, quello dei saluti arretrati, pretesti belli buoni per salutare chi ci ascolta. Ce lo fa anche sapere al 348 075 80 60, come ha fatto Giusy, che ci ascolta e ci saluta da Carpi, siamo in provincia di Modena; Anna, che ci ascolta e ci saluta da Velletri, siamo in provincia di Roma; e Vittoria, che invece ci ascolta e ci saluta da Catania. Per tutti c'è Giorgia.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero?
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
8: Laura Pausini e le sue rivisitazioni in chiave molto personale, in questo caso molto raffinata, con la canzone, anzi il successo di Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Roxette, Radio Subasio, e tra poco, come sempre accade, ci occuperemo della pausa pranzo. Che cos'è la pausa pranzo? A vantaggio, a favore di chi ci segue da poco, è quell'ora che introduce ufficialmente il nostro pomeriggio, fatta come sempre di canzoni, ma anche di questioni, o meglio di temi che affrontiamo ogni giorno. Tra un po' vi aggiorneremo su quale sarà il tema di cui si parlerà proprio in quell'ora. Intanto però Ermal Meta, Arabia del Palo, insieme per Voodoo Love.

0: Irene Grandi, la tua ragazza sempre. Chissà perché mi viene da dire sempre.
1: Sempre.
0: Come sta la vita?
1: Perché sarà, non so, le temperature forse ci sentiamo tutti più calienti. Forse. Buongiorno,
0: buenos dias. Tutto bien?
1: Tutto bien, grazie.
0: Tutto bien. Arrivato Leonardo.
1: Indenne soprattutto perché insomma stamattina diverse cosette.
0: Vabbè,
1: e allora, cari siamo. Italiani, siete davvero
0: cari
1: preoccupati?
0: Cari italiani, siete davvero
1: preoccupati
0: siete?
1: Per la situazione economica?
0: Beh, posso dire che oltre alla situazione economica qualche altra di cui essere preoccupati in giro per il mondo c'è. Ciò detto, quando ci sono momenti di incertezza uno che fa
1: risparmia,
0: fa la formichina.
1: Certo.
0: E fa la formichina e pian piano.
1: Anche perché devi assicurarti una piccola sicurezza, no?
0: Devi assicurarti una piccola
1: scusate
0: sicurezza.
1: Scusate la ripetizione,
0: sì,
1: però.
0: Sì, però insomma uno cerca di continuare ad avere una visione, come quelli che si intendono.
1: Diciamo che siamo delle cicale risparmiatrici.
0: Sì,
1: ecco, perché non ci facciamo mancare niente.
0: Tu ti senti per propensione più cicala o più formica?
1: No, guarda, 50 al 50.
0: Fai vedere le mani?
1: No, non sono
0: bucate.
1: No, non sono bucate. Sono abbastanza morigerato, faccio il passo secondo la gamba.
0: Comunque,
1: ecco.
0: Se ti stavi per beccare una domanda, non te la faccio.
1: No, falla, posso fare.
0: Allora, la domanda di oggi è proprio questa. Vi sentite più cicale o più formiche? Quali voci di spesa avete tagliato dal vostro budget per cercare di far quadrare i conti? Perché poi, al di là delle battute, insomma, il bilancio di ogni famiglia deve essere sempre controllato, bisogna essere oculati. Vi carica questa cosa di ansia oppure vi fa sentire semplicemente più responsabili?
1: Anche perché quando hai delle responsabilità non puoi avere le mani bucate.
0: Oppure la
1: no?
0: prudenza non fa parte di voi. E spegnete. Perché fai quella faccia?
1: No, mi viene da ridere perché uno cioè, quando, in gioventù uno non pensa, no, al
0: certo, non si pone problemi
1: al futuro,
0: per il domani.
1: Esatto.
0: C'è l'immediato, c'è il presente.
1: Ma il tempo
0: ora
1: passa
0: o mai più.
1: Il tempo passa con una velocità incredibile. Allora.
0: Va bene, il numero
1: 348 075 80 60 gratis.

0: per salutarci. L'appuntamento a domani, come sempre, a partire dalle 10. Vi lascio con il nostro pomeriggio ormai alle porte, ma prima ancora con la nostra informazione. Nuovo aggiornamento, quello delle 13. E l'ultima raccomandazione che conoscete bene: fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Allerta rossa per l'aviazione. In corso dall'Etna un'emissione di cenere vulcanica verso sud. Certificato il massimo grado di criticità. Si attendono le valutazioni sull'impatto nello spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario indetto dai sindacati autonomi. Rischio disagi sull'intera rete. La mobilitazione scatterà alle 21:18 e finirà alle 21 di domani. Per il trasporto regionale, servizi essenziali garantiti nelle fasce 6, 9 e 18:21. Conclusa senza svolte la missione dei mediatori di pace USA, Witkoff e Kushner rientrati da Kiev. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. Le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto 71 droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Mosca commenta le elezioni in Sassonia-Anhalt, storica vittoria di AfD, il virgolettato. Il cancelliere tedesco riunisce la CDU sotto shock, parlerà alle 13. Tavolo di crisi anche dei socialdemocratici. Manifestazioni contro l'ultradestra a Francoforte, Berlino e Magonza. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano. Almeno 4 persone uccise, tra cui 2 donne. Numerosi feriti, bambini compresi. Colpite abitazioni. I bombardamenti pochi giorni dopo un'altra serie di attacchi che aveva provocato 4 morti e 23 feriti. Calcio, giù il sipario sulla terza di A. Si chiude con Cagliari-Lecce dalle 18:30 e Udinese-Lazio dalle 20:45, coi biancocelesti che possono agganciare il primo posto. A punteggio pieno, per ora, solo Roma e Inter. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A12 verso Genova, 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Rapallo e Genova Nervi. Sulla A14 verso Bologna, 4 km di coda per incidente tra Val di Sangro e Ortona. Sulla statale 115 sud-occidentale Sicula, rallentamenti per il fondo stradale dissestato all'incrocio Modica Nord, statale 194 Ragusana, verso l'incrocio Siracusa, statale 114 orientale Sicula e statale 124 Siracusana. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Ah, avete arredato il terrazzo? Che bello!
8: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
7: Difficoltà?
8: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
7: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no?
9: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima.
11: E per il gas?
12: Ottima.
11: Internet?
12: Ottima.
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
12: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
13: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Le 13 da 4 minuti, ben trovati, buon pomeriggio, da parte mia sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17 anche in questo lunedì 7 settembre 2026, subito i Preface Proud.

più piccante di un germoglio di peperoncino. Il nome del gruppo era strano, no? E quindi proveniva da una vecchia canzone di Nancy Sinatra in cui si diceva Hotter than a pepper sprout, e poi insomma cambiò. E che dire, Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, Cats and Girl, grande classico del 1988. Di cosa parliamo oggi? Intanto vi chiedo se siete cicale o formiche, quali voci di spesa avete tagliato dal vostro budget perché non ritenute assolutamente indispensabili. Dover ridurre le spese vi carica di ansia o vi fa sentire responsabili, o la prudenza non fa parte del vostro modo di gestire il tutto. Se volete raccontarmi come sempre le vostre esperienze, le vostre intenzioni e le vostre abitudini, 348 075 80

Ed è appena iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo. Allora, si parla di formiche o cicale. Cioè, vi chiedo nello specifico se vi sentite più cicale o più formiche, perché secondo una ricerca di Boston Consulting Group il 61% degli italiani è molto preoccupato, devo dire, per la situazione economica. L'80% teme nuovi rincari nei prossimi 6 mesi. Beh, davanti all'inflazione, caro energia e tensioni internazionali, gli italiani riducono il superfluo, no? E quindi cercano di utilizzare il proprio budget per acquistare quello che percepiscono come davvero essenziale. Non a caso cresce anche la propensione al risparmio. Davanti a un reddito extra, 4 italiani su 10 sceglierebbero di metterlo da parte. Ci sono però alcuni settori che resistono ai tagli. La salute e la spesa per gli animali domestici continuano ad essere considerati delle assolute priorità, e mentre la fedeltà ai marchi vacilla sempre di più, davanti a offerte convenienti, soprattutto i giovani si affidano sempre più ai social e all'intelligenza artificiale per confrontare prodotti e trovare anche i consigli giusti. Ed è per questo che vi chiedo, se volete partecipare alla pausa pranzo di oggi, se vi sentite più cicale o più formiche, quali voci di spesa avete tagliato dal vostro budget perché non ritenute assolutamente indispensabili.

0: Tiziano Ferro, cuore rotto, questa è la pausa pranzo di Radio Subasio. Vi chiedo, siete cicale spendaccione o formiche previdenti? Voi da che parte state? Qual è la prima cosa inutile a cui avete rinunciato per far quadrare i conti? Tagliare le spese vi mette ansia o vi fa sentire fieri e responsabili? O magari siete di quelli che pensano, si vive una sola volta e la prudenza non sapete assolutamente cosa sia. E allora, se volete raccontarmi tutto, come sempre, 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao Alessandro D'Ancona, guarda, nel cercare di risparmiare, allora io sono uno che propende a risparmiare, ma purtroppo non ha delle entrate che consentano più di tanto di risparmiare, per cui cerco di magari preservare quelli che sono riuscito in passato a mettere da parte. Le spese cui non rinuncio e cercherò fino alla fine di non rinunciare mai sono due cose principalmente. Uno, cercare di andare fuori qualche giorno almeno una volta all'anno. Si cerca sempre una location bella ma poco dispendiosa, magari si predilige prendere in affitto un appartamentino rispetto ad andare chiaramente in albergo, primo perché ho i cani al seguito e secondo perché comunque poi dopo quando sei in appartamento, pagato l'affitto dell'appartamento stesso, se vuoi vai a cena fuori, se vuoi mangi in casa e risparmi, insomma. E il sabato e la domenica, avendo già tagliato l'andare a cena fuori, se non forse una volta ogni tantino, ogni tantissimo anzi, il prendere o la pizza o il cinese da sporto nei fine settimana, almeno quello, sembra un po' di andare fuori di festa, insomma, si prende la pizza da sporto e o il cinese il sabato e la domenica.

0: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ma che pelle stupenda! Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
2: Ah, quale?
1: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
2: Corro subito nelle profumerie Naima.
1: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'app e dineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Check it out, simply something got me started. 7 su Radio Subasio. A quanto pare stiamo riducendo noi italiani il superfluo e stiamo utilizzando il budget per acquistare soltanto quello che percepiamo come davvero essenziale. Non a caso sta crescendo anche la propensione al risparmio. E voi come vi sentite? Più cicale o più formiche? Quali voci di spesa avete tagliato dal vostro budget perché non ritenute indispensabili? Come sempre, se volete partecipare alla pausa pranzo, il vostro messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60.
1: Radio Subasio.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi,

Classico di Antonello Venditti, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo e allora gli italiani riducono il superfluo e utilizzano il proprio budget per acquistare quello che percepiscono come davvero essenziale. Non a caso sta crescendo la propensione al risparmio davanti a un reddito extra. 4 italiani su 10 sceglierebbero di metterlo da parte. Ci sono però alcuni settori che resistono ai tagli, la salute, la spesa per gli animali domestici continuano ad essere considerati delle vere e proprie priorità e mentre la fedeltà ai marchi vacilla sempre di più davanti a offerte convenienti, soprattutto i giovani si affidano sempre di più ai social e all'intelligenza artificiale per confrontare prodotti e trovare consigli. Vi ho chiesto se vi sentite più cicale o più formiche e quali voci di spesa avete tagliato dal vostro budget. Grazie di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi, appuntamento a domani.

0: qui sto sotto di te.
1: Breaking news di TGCOM 24, soltanto 2 minuti alle 14.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Mosca commenta le elezioni in Sassonia-Anhalt, dominate dall'ultradestra. Storica vittoria, il virgolettato. Il cancelliere tedesco riunisce la CDU in caduta libera. Lo attacca così Alice Feidel, co-presidente di AfD. Merz è un peso per la Germania. Conclusa la missione dei mediatori di pace USA per l'Ucraina, Witkoff e Kushner. Il Cremlino parla di piccolo passo verso la pace. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. Nel Libano del Sud, nuovo raid di Israele. Almeno 4 morti e numerosi feriti, tra cui dei bambini. Nell'inchiesta riguardante la strage di Juan Montana spunta una mail al comune sulla pericolosa schiuma usata nel Constellation, indagata l'ex direttrice municipale all'edilizia. Certificati di conformità mancanti e impianti non a norma, ma resta la responsabilità dei Moretti. Nuovi elementi possibili nelle indagini sul femminicidio della A1, vittima una 45enne lanciata da un viadotto. Oggi l'autopsia, si cerca di capire la dinamica, stabilendo quando sia sopraggiunta la morte. Accertamenti tossicologici sul corpo dell'omicida, ex compagno della donna. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario indetto dai sindacati autonomi. Rischio disagi sull'intera rete. La mobilitazione scatterà alle 21.18 e finirà alle 21 di domani. Per il trasporto regionale, servizi essenziali garantiti nelle fasce 6-9 e 18-21. Calcio, la Fiorentina esonera Grosso e richiama Vanoli. Giù il sipario sulla terza di A. Cagliari-Lecce dalle 18.30, Udinese-Lazio dalle 20.45, coi biancocelesti che possono agganciare il primo posto. A punteggio pieno per ora solo Roma e Inter. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la Complanare di Firenze Nord e quello per la variante di Valico in direzione Milano. Un incidente sulla A7 causa 2 chilometri di incolonnamenti tra il bivio per la A12 e quello per la A10 verso Genova. Altri 3 chilometri di code sulla A12 tra Genova Est e il bivio per la A7 in direzione del capoluogo ligure per lavori di ripristino. Sulla A14 6 chilometri di incolonnamenti tra Val di Sangro e Ortona verso Bologna. Infine, sulla statale 67 Tosco Romagnola si segnala una corsia chiusa per frana tra San Benedetto in Alpe e Bocconi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Soltanto 2 minuti dopo le 14, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, saremo insieme sino alle 17 anche in questo lunedì 7 settembre 2026. Siete pronti? Arriva un classico per voi, Zucchero con le mani.

0: Diciamo che è un avverbio che Kimi Antonelli non utilizza più di tanto, questo è lentamente. Irama lo ha utilizzato benissimo per la sua canzone. Giornata fantastica quella di ieri, perché insomma la Formula 1 ha vissuto un momento magico, come d'altra parte lo ha vissuto il suo protagonista Kimi Antonelli, a cui facciamo un sacco di complimenti, un vero e proprio talento della Formula 1, delle quattro ruote. Ha vissuto qualcosa di magico e insomma anche i tifosi hanno vissuto la stessa identica cosa, il calore di tutti, no? La marea di gente che non finiva più a Monza, è stato un momento davvero straordinario, ha ringraziato tutti ovviamente. Poi la cosa che ha colpito il pubblico anche come ha festeggiato, cioè ha arrotolato uno spaghetto direttamente dal trofeo che si è portato meritatamente a casa. Siete su Radio Subasio, soltanto 11 minuti dopo le 14, tra non molto l'informazione, ma arriveranno anche i 60 minuti a voi dedicati. Subito Fedez e Noemi, l'amore Eternit.
1: Guardo dal telescopio l'universo femminile, scrivo fine in un secondo, sei

che bella confusione che c'è nella mia mente. Com'è bello stare con te in mezzo alla gente. Questa idea, no? Di vivere questo amore vissuto alla luce del sole, senza paura dei giudizi altrui e delle convenzioni sociali. Un grande classico di Pino Daniele, 1997. Siete su Radio Subasio e adesso per voi c'è una novità invece, firmata Ernia. Si chiama Dedica. Che nome dai?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

0: abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Da 1€ fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549€ in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 GB. Con almeno 999€ il Galaxy Tab A11 Plus 128 GB. Con almeno 1.499€ il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1.999€ ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1€.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2.000€ fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo e uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
14: E allora il jukebox esprime tutti i vostri desideri in musica. Potete prenotare la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16. Prenotatela subito e inoltrate un messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60.

0: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. Tre per te, su Radio Subasio.

cose della vita, Eros Ramazzotti, siete su Radio Subasio, alle 15 arriva il jukebox. Se volete prenotare adesso quella canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata e che poi ascolterete tra le 15 e le 16, inoltrate un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram. Per raggiungerci 348-075-8060. Poi c'è anche l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348-075-8060. Prenotate adesso attraverso un messaggio scritto o una nota vocale la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking News di TGcom 24, le 15 in punto.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Mosca commenta le elezioni in Sassonia-Anhalt. Storica vittoria di AfD, il virgolettato. Il cancelliere tedesco riunisce la CDU sotto shock. Tavolo di crisi anche dei socialdemocratici. Manifestazioni contro l'ultradestra a Francoforte, Berlino e Magonza. Conclusa senza svolte la missione dei mediatori di pace USA per l'Ucraina, Witkoff e Kushner. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. La contraerea di Kiev ha distrutto 71 droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi. Andrà dalle 21.18 alle 21 di domani, servizi regionali garantiti nelle fasce 6.9 e 18.21. L'Etna sta espellendo cenere, valutazioni sull'impatto nello spazio aereo dello scalo di Catania. Parla la Vitola, dall'amicizia con Ranucci cercavo un mio riscatto, ho fatto tutto questo per proteggerlo da un attentato di cui avevo notizie e il legale del faccendiere chiede i domiciliari. Quella in corso è l'estate più calda in Italia dal 50, battuto il record del 2003, lo certifica il CNR. Temperatura media di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Tra gennaio e agosto è aumentata al 70% la porzione d'Italia con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie oltre i 2 gradi. Nuovi elementi possibili nelle indagini sul femminicidio della A1. Vittima una 45enne lanciata da un viadotto. Oggi l'autopsia. Si cerca di capire la dinamica, stabilendo quando sia sopraggiunta la morte. Accertamenti tossicologici sul corpo dell'omicida, ex compagno della donna. Questa è la breaking news di TGcom 24.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
6: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
7: Outmin del 25/3/2026.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla!
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Inizia il jukebox di Radio Subasio 348-075-8060. Se volete prenotare adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, potete farlo attraverso un messaggio scritto o una nota vocale oppure attraverso l'app di Subasio, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, siamo Giulia,
3: Gaia,
4: Laura,
5: Daniele,
6: Sofia,
7: vorremmo

Siete su Radio Subasio, ho appena iniziato il jukebox, allora ricordo i contatti, se volete inoltrare le vostre richieste anche adesso al 348 075 80 60 come ha fatto la nostra amica Lea, potete farlo anche attraverso l'app. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. A proposito, c'è il messaggio legato alla prossima firmato da Sara Di Fano e dice: saluto tutti e vorrei ascoltare questa canzone.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Massimiliano di Firenze ha scelto questa canzone e lo ringraziamo naturalmente. Anche voi potete inoltrare il vostro messaggio al 348 075 80 60. A proposito, devo salutare Ludovica e Angela di Napoli, in questo momento stanno lavorando e abbiamo bisogno del vostro sostegno, scrivono, e richiedono la canzone dei Red Hot Chili Peppers, Other Side. Siete su Subasio e questo è il Jukebox.

Red Hot Chili Peppers. Allora, se c'è una canzone che parla di te e hai voglia di ascoltarla proprio adesso, non devi far altro che inoltrare il tuo messaggio scritto o vocale al 348 075 8060, come ha fatto Monia di Ferentino, che saluto e ringrazio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Ma che pelle stupenda!
2: Merito di Shiseido.
1: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
2: Ah, quale?
1: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
2: Corro subito nelle profumerie Naima.
1: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
0: Voice Box.
13: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.

Tell me, Nick Cannon, siete su Radio Subagio, questo è il Jukebox, saluto chi è in movimento, chi è in viaggio, chi si sta dando da fare e chi si sta rilassando. E saluto Emanuela che ci segue da Pomezia e dice saluto tutti voi, tutti quelli che ascoltano Radio Subagio. Grazie, molto gentile. Federica da Modena, un saluto anche a te. Poi c'è il messaggio legato alla prossima, arrivato da pochissimo, al 348 075 80 60, firmato da Andrea da Grotte Santo Stefano, dice vorrei dedicare una canzone di Cremonini, le 6:26 a mia moglie Giulia per festeggiare oggi il nostro secondo anniversario di matrimonio. Un bacio al mio amore e buon ascolto a tutti. Ciao, grazie.

Le 6.26, Cesare Cremonini, siete su Radio Subasio, avete ancora un po' di tempo a disposizione, c'è una canzone che meglio rappresenta questa stagione che volge al termine, ovvero l'estate, se volete ascoltarla proprio adesso, 348-075-8060, e vi chiedo di specificare sempre il vostro nome e il titolo della canzone. Saluto Giorgia che ha scelto la prossima, dice ho bisogno assolutamente di voi, una canzone se è possibile di Sabrina Carpenter nel jukebox di oggi.

Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060. Radio.

0: Ciao Radio Subasio, buon pomeriggio. Questo caldo che non finisce, vorrei sentire, se possibile, Living on my own. Io sono Antonietta D'Agnone Cilento.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Living on my own, siamo alle battute finali per quanto riguarda il jukebox di oggi. Devo però salutare un po' di amici che hanno inviato messaggi al 348 075 80 60. Saluto Alessandra e poi Carmen dice: vorrei salutare il mio fidanzato, ora sta tornando da lavoro, grazie mille, ciao, buon rientro. E poi Fabio, un saluto a te. Altro messaggio firmato da Katia. E poi c'è quello invece legato alla prossima: ciao amici di Subasio, direi che è lunedì e quindi Vasco è d'obbligo. Ciao a tutti da Alessandro.

0: Radio Subasio, sono Laura, volevo richiedere il brano La costiera amalfitana, dedicarla anche a tutti voi e a tutti noi. Ciao a tutti.
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Breaking news di TGCOM 24, le 16 in punto.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. 2500 chilometri a est di qui qualcuno gioisce perché voleva destabilizzare il paese, ma per me arrendermi non è un'opzione. Così il cancelliere tedesco Merz dopo la vittoria a valanga dell'AfD in Sassonia-Anhalt. La presidente della Commissione europea von der Leyen non commenta, non è prassi, dice. Dopo la missione tra Russia e Ucraina degli inviati americani Witkoff e Kushner, il Cremlino commenta, piccolo passo verso la pace. Oggi Trump dovrebbe chiamare Putin e Zelensky. In Medio Oriente ancora raid israeliani nel Libano meridionale, almeno 11 morti, tra cui due neonati. L'Unione Europea annuncia un nuovo pacchetto di investimenti in Groenlandia, vale 200 milioni di euro, poco più del 7% del PIL dell'isola. La presidente della Commissione von der Leyen da Nuuk sferza Trump, solo i groenlandesi e la Danimarca possono decidere sul futuro di questa terra. Migliaia di persone ai funerali di Stato in Serbia di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. A Belgrado folle oceaniche per l'ex generale condannato per genocidio e crimini contro l'umanità. Sulla bara le medaglie e una spada, in chiesa anche alcuni ministri, sdegno delle capitali balcaniche. Da stasera dopo le 21 a domani alla stessa ora lo sciopero nazionale del settore ferroviario indetto dai sindacati autonomi, a rischio i convogli su tutta la rete. Per le tratte regionali previste fasce di garanzia al mattino dalle 6 alle 9 e la sera dalle 18 a termine della mobilitazione. Calcio, stasera si chiude la terza giornata di Serie A. Alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. I biancocelesti a caccia della vittoria per agganciare in testa alla classifica Roma e Inter. E la Fiorentina, dopo tre sconfitte, esonera Grosso. Sulla panchina torna Vanoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano, traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra Calenzano e il bivio A1 variante. Verso Napoli, traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra il bivio A1 variante di Valico e Calenzano. È chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano e ci sono 4 chilometri di coda per incidente tra Aglio e Calenzano. Sulla A1 direttissima verso Bologna, per un veicolo in avaria 2 km di coda tra Firenzuola e il bivio A1 variante di Valico. Sulla A14 verso Bologna 6 km di coda per incidente tra Val di Sangro e Ortona. Sulla statale 121 Catanese, traffico rallentato per carichi dispersi all'incrocio Casello Villabate A19 tangenziale di Palermo. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'Appia Dineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Le 16 da 4 minuti, non ci posso credere. Buon pomeriggio anche da parte di Katia!
3: Scusate. Vabbè, ora basta, basta.
2: Giuliani!
3: Io vorrei un video per farvi vedere come sto adesso. Ho una cuffia nella mano sinistra, sì, e quindi non ce l'ho sulla testa come dovrebbe essere.
2: Ok.
3: E come si chiama questo aggeggio?
2: Antipop.
3: L'antipop nella mano destra. Sono messa in questo modo.
2: Dai, che tra poco si gioca, eh.
3: C'è la collection, sì, subito, è insovitabile, Soul Express.

0: 1986, Soul Express, Enzo Avitabile, Collection delle 16. Ecco che inizia l'ora ludica di
1: Radio Subasio. Adesso tornata, lo devi dire alle 16:09, lo devi dire davanti
0: a
1: due, no, sì, a parte okay. questo, davanti a 2 milioni di ascoltatori, sì. devi dirlo. Dillo.
0: Cosa devo dire?
1: Ah, finalmente, quanto
0: mi sei mancata, Katia Giuliani? Ah, sì, è vero. Quanto mi sei mancata, Katia Giuliani? Poi sei così abbronzata. Ma come sei in forma? No. Ma come sei rilassata? Quando è che riparti?
1: Io ho messo i soldini sotto la cuffia.
0: Ma quando è che riparti?
1: Non lo so, guarda, partirei domani se fosse per me. Vabbè.
0: Lo so. Bello quel posto lì,
1: eh? Sì, la Sardegna Mon Amour, posso dirlo. Sardegna Mon Amour.
0: Chi lo dici? Allora, vabbè. Oggi chiediamo agli ascoltatori, amici, di indovinare il monumento misterioso.
1: Ok, no, mi fa piacere di ritrovarti come sempre, insomma, certo. Non sei migliorato, sei mai peggiorato. Va bene, infatti, il monumento misterioso mi piace, perché comunque mi porti in un posto bello,
0: ma
1: non
0: che
1: è la Sardegna.
0: Il monumento misterioso.
1: Che ho detto?
0: Ma non lo so, hai detto il momento misterioso.
1: No, ho detto il monumento.
0: Ah, ok.
1: Ho detto il monumento, ragazzi.
0: Vabbè, ha detto il monumento. Bisogna sempre poi
1: monumento.
0: Dire di sì.
1: Ho detto monumento misterioso e sono contenta perché mi porti in un bel posto, anche se non è la Sardegna, quindi
0: un posto iconico.
1: Direi
0: posto iconico, diciamo che la misura esattamente quanto l'altezza dell'edificio dal pavimento, 43,3 metri, formando una sfera perfetta.
1: Sì.
0: Avete già capito, lo so.
1: Un celebre pittore rinascimentale scelse di essere sepolto proprio qui per il suo valore eterno.
0: Vero.
1: E sulla sua tomba c'è un epiteto che celebra la sua grandezza e la rivalità con la natura.
0: Ecco. E allora, di quale monumento stiamo parlando?
1: Parlando 348-07-580-60.
0: Ma come sei abbronzata, Katia Giulia? Ma come sei rilassata?
1: Vabbè, adesso però altri soldi non te li do. Fermati, non ti pago più.

0: Lascia che io sia Next su Basi, un grande classico. Stiamo giocando. Io rido. Tu perché? Ridi. Cosa devo fare?
1: Non lo so. Io piango un po' dentro. No, rido fuori, piango dentro.
0: Vabbè, ma devi anche però accontentarti. Hai fatto le ferie?
1: No, sì.
0: Ti sei riposata?
1: Sì.
0: Ecco, okay. Al chiodo. Adesso al chiodo.
1: Ok. No, okay? Ma io piango anche per altri motivi.
0: Per altre ragioni?
1: Vi siete mai trovati ad assistere a insomma, un po' di goliardia maschile quando
0: bello.
1: Scherzano uomini tra di loro? Le battute, avete capito il senso?
0: Ecco, certo. Cioè, non dire cose che non puoi dire.
1: No, intanto ecco. L'hanno immaginato. Ecco.
0: E allora, oggi vi abbiamo chiesto di indovinare il monumento misterioso.
1: Esatto, ma è quello col buco?
0: È quello col buco,
1: quello
0: esatto.
1: Col buco.
0: Gira voce?
1: Sì.
0: Dicono
1: cosa?
0: Che la pioggia non bagni l'interno a causa di un risucchio d'aria dell'Oculus. In realtà,
1: sì.
0: Attenzione, la pioggia entra. E come se entra?
1: Però scusa, dovresti far partire la base di Angela, così
0: no.
1: Ci racconti meglio.
0: Vabbè, no, assolutamente. Il pavimento ha un sistema di scolo con 22 fori quasi invisibili.
1: Vabbè,
0: ecco perché l'acqua c'è ma non si vede.
1: E quindi è una specie di magia. Se
0: esatto,
1: possiamo.
0: Esatto.
1: Vabbè, insomma, dai, l'avete capito, l'avete dai. Capito. Siamo
0: ma
1: nella
0: certo.
1: Città eterna.
0: Ma certo.
1: E dai, 348 075 80 60, qual è?
0: È questo.
2: Paolo da Roma, Torre di Pisa.
0: Ma con Paolo, da te non me lo sarei mai aspettato, da Roma,
1: c'è il
0: Paolo.
1: Buco? Non c'è il buco.
0: Dai. Asa.
2: Ciao, su base, sono Stefania.
0: Stefania.
1: Sì, ciao Stefania.
2: Per caso è la statua della libertà?
0: Ma Lady Liberty, no. Assolutamente
1: ma scusa,
0: no.
1: Ma poi siamo in Italia.
0: Siamo in Italia, città eterna, monumento col buco.
1: Su, adesso ci arrivate, sono sicura.
0: Dove c'è la tomba del celebre.
1: Certo, abbiamo
0: pittore.
1: Andato prima,
0: okay.
1: Esatto. Ok. Dai, 348-075-8060. Qual è questo monumento misterioso?
0: Secondo te qual è il monumento misterioso?
1: Il
0: ma fermati! No, lo sapevo.
1: Ma tu chiedi, io rispondo, cioè non è che.

0: gioco in negrita, stiamo appunto giocando su Subasio. Oggi vi abbiamo chiesto di indovinare il monumento misterioso. Ma esatto. Chi meglio di lei può raccontarci vita, morte e miracoli di questo monumento?
1: Non esagerare.
0: Ma come non esagerare? Perché? Laura di San Benedetto, architetto.
1: È di San Benedetto, perché è architetto.
0: Sa tutto.
1: Ecco. No, pensavo fosse di Roma.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, anche Laura. A te, Laura. Tu, cara Katia Giuliani, prendi carta e penna, prendi appunti. Sono perché
1: pronta,
0: adesso
1: guarda.
0: Laura.
2: No, non mi interrogate, vi prego.
0: Ah, ok. Ma la tua abbronzatura sta reggendo o hai già iniziato la fase sfogliatura come una cipolla, Laura?
2: No, qui è ancora estate, si va ancora al mare.
0: Ah, fantastico.
1: Beh, estate dappertutto, insomma, ora l'estate si prolunga, quindi.
0: Ma sì, fino a febbraio, dicono gli esperti
1: insomma,
0: addirittura.
1: Ma il mare voglia.
0: Allora, cara Laura.
2: Sì.
0: Architetto, in questo momento sei in pausa o stai raggiungendo lo studio?
2: Sto raggiungendo lo studio e mi sono fermata perché stavo guidando.
0: Bravissima, vedi, diamo il buon esempio.
1: Come sono corretti i nostri ascoltatori.
0: Così
1: brava.
0: Si fa, così si
1: Laura!
0: Fa.
2: Sì!
1: Laura, ci dici qual è il monumento di cui abbiamo parlato oggi?
2: Il monumento è il Pantheon.
0: Ecco, bravissima. Il meraviglioso, uno dei più belli. Vabbè, però come dicevamo fuori onda, Laura, no?
1: Tu da architetto.
2: Sì.
0: A Roma, cioè vai a Roma. È un museo a cielo aperto, perché dove ti
2: sì,
0: giri.
2: Dove ti giri, giri bene.
0: E infatti.
2: Io ci vado spesso.
0: Ah sì?
2: Sì, anche perché poi ogni strada che scopri è una strada nuova, interessante.
1: È vero. Non smetti mai di scoprire cose nuove a Roma.
2: Esatto.
1: Senti, in qualità di architetto, io questa cosa non so se...
0: Ecco che ti strappa subito la consulenza gratuita.
1: Vai. Stavo leggendo adesso. Mentre voi ve la chiacchierate, io mi informo il numero 28. Cosa c'entra con il Pantheon, lo sai? Dice, perché mi fa il quiz? Sì, dai, facciamo un altro quiz nel quiz.
2: Oddio, potrebbe essere il multiplo di della colonna, qualcosa del genere.
1: Allora io adesso scoprivo, leggevo che la cupola è decorata con 5 anelli di 28 cassettoni ciascuno.
2: No.
1: 28
2: mi
1: era considerato
2: era
1: considerato dagli antichi il numero perfetto. 28
0: è una firma geometrica. Una firma geometrica.
1: Lo gioco, tanto ho altri 4 numeri da giocare.
2: Prendo nota io allora.
0: Laura, progetti per la serata, anche se è lunedì, quindi si inizia sempre
2: oggi
0: lunedì.
2: Con la palestra.
0: Bene.
1: Anch'io.
2: E i propositi per l'autunno.
1: Anch'io.
0: No, perché in genere, sai, inizia la settimana sempre con i buoni propositi, poi la Giuliani arriva al mercoledì e li disattende tutti.
1: Sì, però insomma, dopo la vacanza.
2: Io
1: sono
2: come lei.
1: Da lunedì ci si mette a dieta e si va in palestra.
0: Certo,
1: mercoledì si fa già il primo sgarretto, vero? È così, è sempre così.
0: Vabbè. Così funziona. Grazie, Laura.
2: Grazie a voi.
1: Ciao, Laura.
0: Un abbraccio forte e verremo a trovarti a San Benedetto.
2: Benissimo, vi aspettiamo.
0: Non vediamo l'ora. Ciao Laura, grazie, buona serata. E si gioca anche domani, come sempre, a partire dalle 16. Sì.
1: Beh, dai, speriamo bene.
0: C'è ultimo, altrove.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: momento di celebrare il super fenomeno del giorno, questo lo è.
1: È bello, sono tutti, ma questo effettivamente merita. Vai. Allora, in Corea del Sud c'è un direttore di filiale bancaria che avrebbe rubato circa $45,000 dal cavò della banca.
0: Mamma 45 mia. Beh, c'è da dire che fino a qui, purtroppo, niente di particolarmente originale.
1: Purtroppo. La parte originale però arriva dopo. Vai. Cioè, per nascondere l'ammanco, avrebbe sostituito i soldi veri con banconote e giocattolo comprate online, con sopra papere e orsetti.
0: Ah, ho capito, perché il cavò, più che una banca, era diventato un asilo nido.
1: Più o meno,
0: c'erano un po' tutti.
1: Okay. L'uomo avrebbe approfittato del fatto di gestire direttamente depositi giornalieri e dei pochi controlli nella piccola filiale, no? Piccolina. Quindi.
0: Poi però, attenzione, perché c'è sempre, no, il dipendente che ti osserva, allora si è insospettito, sono partite le verifiche interne e il trucco è venuto fuori.
1: Il trucco, hai capito? Sì. La banca lo fa licenziare.
0: Mi pare il minimo.
1: E ha recuperato l'intera somma. Sì. E la cosa curiosa è che inizialmente avrebbe deciso di gestire la vicenda internamente senza coinvolgere subito la polizia, no? Cioè, quindi facciamo i panni sporchi.
0: Ma certo, tutto gestiamo tutto noi. Comunque, una cosa è certa: se rubi $45,000, almeno non sostituirli con soldi, con le papere, è proprio chiedere di essere scoperti, cioè, no?
1: Diciamo che come piano criminale aveva un piccolo problema: sembrava scritto da un bambino di 6 anni.
0: Ecco.
1: Cioè, non va bene così, dai.
0: Senti, io qualche rubo 45.000 euro.
1: Secondo me, se lo fa un bambino di 6 anni, lo fa meglio.
0: Ma
1: questa sensazione.
0: Ma certo!

0: L'amico e domani classico di Claudio Baglioni su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Il caldo, influenza dalla testa e influenza molte attività, anche quelle scolastiche, sì. Perché c'è chi sta cominciando a pensare seriamente di rimandare l'inizio delle scuole, perché fa ancora caldo, quindi come si fa se le scuole non sono attrezzate, non sono
0: per refrigerare gli ambienti, ad esempio
1: i poveri ragazzi come fanno a sopportare il caldo? Bisognerebbe quindi adeguare forse le strutture a quella che è la nuova situazione climatica,
0: oppure
1: adeguare il calendario alla nuova situazione climatica. Potrebbe, quindi, che ne so, iniziare le scuole quando? A ottobre?
0: Potrebbe essere una soluzione. Potremmo, non so, aprire le scuole tipo il 18 dicembre
1: fino a
0: richiuderle il 21.
1: E poi, se è vero che il caldo dura tutto l'anno, le teniamo chiuse sempre, e chi si è visto si è visto. No, vabbè, dai, scherzi a parte. Qual è la proposta che fareste voi? Qual è la vostra idea a riguardo?
0: Quindi rimandereste l'apertura delle scuole per adeguare gli ambienti alle temperature di oggi?
1: Oppure il caso di adeguare le strutture, quindi condizionatori e tutto quello che serve per poter andare a scuola anche quando fa caldo.
0: 348 075 80 60

0: Musica leggerissima ed è tutto anche per oggi, cara Katia Giuliani. Io vado.
1: Ecco, oggi è stata dura, lo so, lo shock del ritorno, ma no, ce la faremo. Dai, ci risentiamo domani. Io vi aspetto qui tra poco.
0: Breaking news di TGcom 24, le 17 da un minuto. Passate una buona serata.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dopo il trionfo a valanga dell'AfD in Sassonia-Anhalt parla Merz. Qualcuno gioisce perché voleva destabilizzare il paese, ma per me arrendermi non è un'opzione, dice il cancelliere. Poi la sferzata: qualsiasi governo deve attenersi alla legge fondamentale dello Stato. Dopo la conclusione della missione degli inviati americani in Russia e Ucraina, Zelensky dice: coordiniamo i passi successivi. Parigi riferisce: Putin ha detto agli statunitensi di voler negoziare, ma solo dopo le elezioni della Duma. Intanto Mosca chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Comportamento del comune omertoso e irresponsabile, così il padre di una delle vittime italiane del rogo di Crans Montana dopo la scoperta di una mail che denunciava la pericolosità della schiuma fonoassorbente del Constellation. Indagata l'ex direttrice municipale all'edilizia. I legali di Lavito, la mandante dell'attentato a Ranucci, contestano la custodia cautelare in carcere. La competenza territoriale è della procura di Avellino, scrivono. Intanto il faccendiere, davanti al riesame, dice: ho fatto di tutto per proteggere Sigfrido da un attentato di cui avevo notizia. Dalle 21 di stasera e fino a domani alla stessa ora lo sciopero nazionale del settore ferroviario indetto dai sindacati autonomi. A rischio il traffico su tutta la rete e non c'è pace per i voli in Sicilia. Torna l'allerta rossa per una nuova eruzione dell'Etna. Per ora gli scali sono operativi. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando lo storico record del 2003. Lo certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio con valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. A partire da mercoledì e nei giorni successivi, tempo in peggioramento sull'Italia e graduale fine del caldo intenso a partire dal nord Italia. Intanto martedì al mattino cielo sereno quasi ovunque, dal pomeriggio si osserverà invece un aumento della nuvolosità attorno alle zone montuose, associato allo sviluppo di locali rovesci temporali su Alpi ed Appennino centro-meridionale. In serata nella notte i temporali potrebbero coinvolgere anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Prosegue il caldo intenso con temperature fino a 35 gradi al nord e 36-38 gradi al centro sud e isole. Per maggiori dettagli meteo.it. Radio Subasio.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come pesche noci a 1,69 € al chilo e uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 € in store, app e su decathlon.it.
8: Chuck, motore, azione.
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
17: Iperceramica.
13: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima.
13: E per il gas?
17: Ottima.
13: Internet?
17: Ottima.
13: Mobile?
17: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: 9,99. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: E ci siamo, 17:07 minuti, buon pomeriggio a tutti da parte di Katia e Giuliani, pronti a stare insieme anche nel corso delle prossime ore, pronti per la collection sul volume, perché ci sono i Doors, questa è Roadhouse Blues.

Wow! Oh yeah! Roadhouse Blues, The Doors su Radio Subasio, così. Beh, abbiamo iniziato con il piede giusto, come sempre. Del resto, buon pomeriggio a tutti voi da parte di Katia Giuliani. Fa caldo, siamo al 7 settembre e fa ancora caldo. E a Bolzano, leggevo, è suonata già la prima campanella, mentre nel resto d'Italia, parliamo ovviamente della riapertura delle scuole, il rientro avverrà nei prossimi giorni. Però in alcune zone il caldo sta già creando problemi. A Rosolini, in provincia di Siracusa, il sindaco ha deciso di rinviare di una settimana l'inizio delle lezioni, perché le aule non hanno un'adeguata climatizzazione. Ad Agropoli una docente ha lanciato una petizione per chiedere di posticipare la riapertura delle scuole proprio per le alte temperature. Quindi il problema è sempre quello che ritorna ultimamente, negli ultimi anni soprattutto. Il calendario scolastico andrebbe ripensato tenendo conto del clima che cambia, secondo voi? Cioè, ha senso iniziare a settembre con temperature ancora estive se molte scuole non sono attrezzate? Sarebbe meglio cominciare più tardi o magari semplicemente adeguare le strutture a quella che è la nuova situazione climatica? 3480758060, è qui che voglio come sempre le vostre riflessioni.

0: Ma sono matta io.
1: È che fastidio, ma forse un po' più che un fastidio il grande caldo di questi giorni che non molla la presa, e le scuole, gli studenti che devono tornare a scuola un po' ne soffrono. Tra l'altro a Rosolini, lo dicevamo prima, in provincia di Siracusa, il sindaco ha deciso di rinviare di una settimana l'inizio delle lezioni proprio a causa del caldo, e ad Agropoli una docente ha lanciato una petizione per chiedere di posticipare la riapertura delle scuole proprio a causa delle alte temperature. Il fatto è che molte scuole italiane sono state pensate per un clima diverso da quello che stiamo vivendo oggi, quindi aule molto calde, edifici vecchi, poca ventilazione, spesso nessun sistema di climatizzazione, e insomma non è facile come situazione. Cosa succede se il calendario dice si torna in classe ma fuori ci sono ancora temperature da piena estate? Come si supera questo problema? Come si argina? Ogni anno riparte la stessa discussione poi, no? Bisogna spostare più avanti l'inizio delle lezioni oppure intervenire seriamente sugli edifici? Qual è la situazione? Perché rinviare di una settimana, ok, può risolvere lì per lì, ma insomma poi il problema resta. E allo stesso tempo tenere studenti o anche insegnanti per ore in aule roventi, beh, insomma, non è esattamente la condizione migliore per concentrarsi e lavorare o anche studiare. Cosa ne pensate voi? 348-07-580-60, i vostri messaggi, come sempre vi leggo e vi ascolto su Radio Subasio tra poco.

tra le tue poesie su Radio Subasio. Si parla, come sempre succede in questo periodo, del problema delle scuole che non sono attrezzate, non sono adeguate al clima, il fatto che insomma fa troppo caldo e quindi rientrare a scuola diventa un problema. Doriana ci scrive al 348 075 80 60, dice: penso che gli edifici dovrebbero essere adeguati e climatizzati, comuni e regioni dovrebbero fare al più presto degli interventi, diminuire le vacanze estive che sono veramente troppo lunghe. E poi c'è anche Francesco di Ancona che dice: noi in fabbrica lavoriamo senza aria condizionata davanti a macchinari surriscaldati. E poi dice anche: spostare l'inizio creerebbe il problema a giugno, quindi per la serie il problema non è solo nelle scuole e posticipare non è la soluzione. Secondo voi qual è la soluzione? Cioè, la scuola dovrebbe adattarsi di più al clima che cambia? Meglio modificare il calendario, investire in strutture più adatte al caldo, oppure entrambe le cose? Forse non sarebbe male. E nella vostra esperienza, a settembre nelle aule si sta davvero bene o si soffre ancora parecchio? Ma anche negli altri luoghi di lavoro, a questo punto Francesco di Ancona ce l'ha servita e io ve la rigiro. Dove lavorate voi? La situazione climatica, diciamo, com'è all'interno del vostro luogo di lavoro? 348 075 80 60, questa è Radio Subasio, ne parliamo e tra poco vi leggo e vi ascolto ancora, subito anche Laura Pausini. 7.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
5: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
4: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
5: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
4: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl, vale davvero.
9: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: Bale, Elodie su Radio Subasio. Si parla del problema caldo, temperature alte e ritorni in aula, ritorni a scuola. C'è anche Antonio di Castelfranco Veneto che dice: vabbè, ma guardate le previsioni che si abbassa la temperatura di 10 gradi da giovedì. Vabbè, però il problema sussiste, anche perché poi il caldo ritorna magari. E poi, come giustamente qualcuno dice, il problema caldo c'è già da aprile.
1: Ciao da Marco da Palestrina. Io lavoro in un capannone, faccio il metallaio, lavoro l'acciaio inox, il saldatore dell'acciaio inox, e lavoro in un capannone completamente ripulito.
0: Insomma, c'è il problema, c'è il signore voleva raccontarci che il problema non è solo nelle aule scolastiche, ma anche in molti luoghi di lavoro, soprattutto alcuni lavori particolari che insomma costringono i lavoratori a lavorare in condizioni non proprio agevoli, soprattutto con il caldo. Quindi il problema è esteso non solo alle scuole. 348 075 80 60, voi che cosa ne pensate? Qual è la soluzione a questo problema? Vi leggo e vi ascolto ancora su Radio Subasio, c'è Olli.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Se cercate un modo per dare nuova vita alla vostra pelle, nelle profumerie Naima c'è una novità davvero sorprendente. È il nuovo trattamento Shiseido, dedicato alla definizione dell'ovale del viso. Una tecnologia incredibile che agisce sulla microcircolazione e aiuta la pelle a ritrovare subito compattezza, luminosità e armonia. In più, fino al 20 settembre, con il vostro acquisto riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento, solo da Naima. Regolamento su naima.it.

0: tutti i miei sbagli subsonica su Radio Subasio. Il caldo e il rientro a scuola, le scuole che non sono idonee a fare lezione ai studenti con queste temperature. Come si risolve il problema?
1: Buonasera. Io sono un'insegnante, mi chiamo Nicoletta. Le aule sono invivibili, ma questo già da aprile. Non ci sono condizionatori, non ci sono ventilatori, nulla. Secondo me i fondi del PNRR sono stati impiegati per tutte altre cose molto molto inutili.
0: Quindi investimenti sbagliati, dici?
2: Io penso che le scuole dovrebbero ricominciare il 1° di ottobre, come una volta. E quindi se quei 7-8 mesi li fanno lavorare sodo i ragazzi, dal 1° ottobre al 2 di giugno sarebbe l'ideale, e lavorare di più. Sono Silvia da Firenze.
0: Ciao Silvia.
3: Giovanni da Napoli.
0: Voilà.
3: Guarda, è molto semplice. Basta ritornare indietro di una trentina d'anni e quindi iniziare le scuole ad ottobre.
0: Però io capisco il ragionamento, ma il problema secondo me è in che condizioni sono le scuole. Cioè, se spostiamo tutto a ottobre, ma poi a giugno ci ritroviamo comunque con aule roventi, abbiamo solamente spostato il problema, ma insomma sempre lì siamo.
4: Ma vi faccio una domanda, ma secondo voi 80 anni fa, quando si lavorava la terra, quando si facevano lavori fisici, quando forse si andava a scuola, ma si badava al climatizzatore, alla temperatura alta, al freddo, al caldo, siamo diventati troppo viziati, a mio modo di vedere.
0: Beh sì, può darsi che su alcune cose siamo effettivamente diventati più abituati alle comodità, però dai, insomma, chiamare vizio il fatto di non voler stare ore in un'aula a 35 gradi mi sembra un po' sbrigativo. Cioè, una cosa è essere meno resistenti, un'altra è chiedersi se certe condizioni aiutino veramente a studiare e anche a lavorare bene e a concentrarsi. Quindi se chiedere di non fare lezione in un forno è essere viziati, allora sì, ti do ragione, siamo viziatissimi. Quindi vediamo di risolvere questo problema in qualche modo. Su Radio Subasio c'è Ed Sheeran, questa è Shiver.

0: Tananai su Radio Subasio ci porta le breaking news di TG Com 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il conflitto in Ucraina. Ci sono stati progressi sostanziali nei colloqui. Lo ha detto l'inviato americano Witkoff dopo la visita a Mosca e a Kiev. Il presidente Mattarella, che ha incontrato l'omologo estone Alar Karis, auspica che i negoziati portino risultati. I due hanno ribadito il sostegno all'Ucraina. La Russia intanto chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Dopo la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco Merz dichiara sarcastico: non sorprende la gioia di Mosca. La Russia ha cercato di favorire e contribuire a determinare questo risultato elettorale. Manifestazioni anti-AfD in varie città tedesche. Materie prime, rotte e geopolitica. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia un pacchetto da 200 milioni di euro da investire in Groenlandia. Bruxelles, la Groenlandia e la Danimarca rafforzano il loro partenariato, mentre anche Stati Uniti, Russia e Cina competono per l'influenza nell'Artico. A Belgrado i funerali di Ratko Mladic, tra picchetti d'onore e l'indignazione dei Balcani, che parlano di parata della vergogna. In migliaia i funerali del criminale di guerra, celebrati nella chiesa ortodossa serba di San Luca, con tutti gli onori militari. Dalle ore 21.18 di oggi alle 21 di domani, lo sciopero nazionale dei treni, proclamato dalle sigle sindacali autonome. Tra possibili ritardi e cancellazioni il caldo non dà tregua. Il CNR certifica l'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950. Calcio, la terza giornata di Serie A si chiude oggi con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. La Fiorentina, dopo tre sconfitte, esonera Grosso. Al suo posto torna Vanoli, già oggi al Viola Park. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra Aglio e Calenzano per traffico intenso in direzione Napoli, per un incidente sulla A4 5 km di incolonnamenti tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni verso Trieste, sempre per un incidente sulla A7 coda tra il bivio per la A12 e quello per la A10 in direzione Genova. Lavori di ripristino provocano 4 km di incolonnamenti sulla A14 tra Val di Sangro e Ortona verso Bologna. Infine, sulla statale 106 Ionica, prestare attenzione per materiali dispersi all'incrocio di Taranto. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: la guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl vale davvero.
8: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
9: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
0: Le 18 e 3 minuti, buon pomeriggio a tutti, questa è Radio Subasio, ancora insieme, abbiamo ancora tanta musica da regalarvi e subito la collection, la voce incredibile di Alex Baroni. Ripartiamo così, Cambiare.

Alex Warren su Radio Subasio. A proposito di caldo, temperature elevate, si parlava prima delle difficoltà anche per chi deve tornare a scuola. Io lo so che c'è chi non crede che ci sia un cambiamento climatico in atto, però tra poco facciamo insieme qualche paragone con dati alla mano per cercare di capire meglio. Oh, io non lo so voi, ma io come ho sofferto il caldo quest'anno non ricordo di aver sofferto mai. Ora sembra che da mercoledì le temperature si abbassino, quindi si tornerà a respirare, ma aspettiamo fiduciosi e tra poco parleremo anche di questo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

senza scappare mai più, Tiziano Ferro su Radio Subasio. L'estate 2026, ve lo dico, è stata la più calda registrata in Italia dal 1950 e ha superato perfino quella del 2003, che finora rappresentava il riferimento, era l'estate record. Questo è quello che indica l'Istituto per la Bioeconomia del CNR sulla base dei dati climatici che sono stati analizzati dal 1950. La temperatura media sul territorio nazionale è stata di 24,3 gradi contro i 23,6 dell'estate 2003. Quindi non è solamente la sensazione di aver passato mesi a dire oddio mio che caldo, oddio mio non si respira. I dati lo confermano, cioè confermano che quest'estate ha veramente segnato un nuovo record, e a questo punto possiamo ufficialmente smettere di dire una volta faceva caldo uguale. No, questa volta i numeri alla mano ci dicono che ora fa davvero più caldo.

0: niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Ma che pelle stupenda! Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
5: Ah, quale?
4: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
5: Corro subito nelle profumerie Naima!
4: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Da Lidl, il tuo risparmio
9: su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Da Lidl.

0: Move. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City su Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Se ne è parlato spesso e volentieri, vi fidereste voi di prendere un taxi senza conducente, un autobus a guida autonoma? Perché si va in quella direzione e tra poco ne parliamo. Su Radio Subasio c'è Irama Cabana.

Britney Spears su Radio Subasio. Roma si prepara a sperimentare i minibus a guida autonoma. Il Campidoglio ha pubblicato, leggevo, un avviso per cercare partner industriali con l'obiettivo di mettere su strada i primi mezzi entro 2 o 3 anni. Questi sono i tempi, o dovrebbero essere i tempi. Si parla di veicoli di livello 4, quindi con un grado molto avanzato di autonomia, ma per arrivarci serviranno anche delle modifiche al codice della strada, una diffusione capillare del 5G e la creazione di un vero e proprio gemello digitale della città. In prospettiva potrebbero arrivare anche dei taxi senza conducente. L'idea nasce, a quanto pare, anche dalla carenza di autisti nel trasporto pubblico. Quindi a Roma, poi certo a Roma la sfida sarà praticamente doppia, se ci pensate. Sì, ok, insegnare ai mezzi a guidare da soli e ok, ci sta, ma bisogna anche insegnar loro a non innervosirsi nel traffico, perché a Roma succede, e se si innervosisce un taxi senza conducente, ma non lo so.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio. What you do?

Che c'è? Antonello Venditti su Radio Subasio, ve lo chiedo io, che c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Dove siete in questo momento? Come sta andando questa giornata? Insomma, ormai ce lo stiamo portando a casa, sì o no, questo lunedì 7 settembre 2026. Oh, voglio dire una cosa, buon rientro a quelli che sono rientrati come me dalle ferie da pochi giorni. Ce la faremo. Questa è Radio Subasio, ancora insieme a voi.

0: Moby in this world su Radio Subasio, Breaking News di TG Com 24, sono le 19.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. Il presidente Mattarella, che ha incontrato l'omologo estone all'Arcaris, auspica che i negoziati portino risultati. I due hanno ribadito il sostegno all'Ucraina. La Finlandia ha completato la costruzione di una recinzione di 200 chilometri al confine con la Russia. La Lettonia vieta i libri provenienti da Russia e Bielorussia per propaganda di guerra. Il Cremlino chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Lo spazio Schengen si preserva solo difendendo i confini dell'Unione Europea. Parola di Giorgia Meloni, che ha parlato a Palazzo Chigi durante il vertice con il premier belga Bart De Wever. La presidente del Consiglio ha toccato vari temi, dalla guerra in Ucraina all'energia. Dopo la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz dichiara sarcastico: non sorprende la gioia di Mosca, la Russia ha cercato di favorire e contribuire a determinare questo risultato elettorale. Manifestazioni anti-AfD in varie città tedesche. Il comune di Crans-Montana sapeva che la schiuma fonoassorbente del Constellation avrebbe potuto incendiarsi, e quanto emerge da un'email con cui un ex consigliera comunale tra il 2017 e il 2024 avvertiva del pericolo. La donna è la 17esima indagata nell'inchiesta sulla strage di Capodanno. Dalle 21 e 18 minuti di questa sera e fino alle 21 in punto di domani, lo sciopero nazionale del settore ferroviario, indetto dai sindacati autonomi, a rischio i treni su tutta la rete. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata un record. Lo certifica il CNR. Quest'estate la temperatura media è stata di 24,3 gradi centigradi contro i 23,6 del 2003. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. A partire da mercoledì e nei giorni successivi, tempo in peggioramento sull'Italia e graduale fine del caldo intenso a partire dal nord Italia. Intanto martedì al mattino cielo sereno quasi ovunque, dal pomeriggio si osserverà invece un aumento della nuvolosità attorno alle zone montuose, associato allo sviluppo di locali rovescio temporali su Alpi d'Appennino centro-meridionale. In serata nella notte i temporali potrebbero coinvolgere anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Prosegue il caldo intenso con temperature fino a 35 gradi al nord e 36-38 gradi al centro-sud e isole. Per maggiori dettagli meteo.it. Radio Subasio.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Sono le 19:04 minuti, buona serata a tutti, buon lunedì sera a tutti. Continuiamo a stare insieme, abbiamo un'altra ora piena di musica, piena di successi. La collection subito, Whitney Houston, I Will Always Love You.

Quasi 32 ore di nuoto senza mai fermarsi, senza muta e senza toccare un punto d'appoggio. Spyros Chrysicopoulos, spero di aver pronunciato bene, 43 anni, è diventato la prima persona ad attraversare a nuoto il tratto di mare tra Grecia e Italia. È incredibile. È partito dall'isola di Otoni, la più occidentale dell'arcipelago delle Diaponti, e dopo 31 ore e 50 minuti ha raggiunto Santa Maria di Leuca in Puglia, percorrendo 91,4 chilometri. Una prova estrema, ma non solo fisica, anche mentale, perché sei per più di un giorno intero in mare aperto. Continui a nuotare e non puoi praticamente permetterti di mollare mai. Cioè, io non riesco a immaginarla una cosa del genere. Ovviamente il risultato gli vale un posto nel Guinness dei primati, ci mancherebbe altro. Io ve lo dico, insomma, già dopo 10 minuti in acqua comincio a cercare il lettino. Lui dopo 32 ore ha trovato direttamente un'altra nazione, e speriamo per lui anche un lettone, non un lettino, per un meritatissimo riposo. Ammazza.

Adelante, adelante, Francesco De Gregori su Radio Subasio. Vi sarà successo sicuramente di avere casa completamente in disordine e sentirvi in qualche modo più confusi anche voi, no? Ci sono alcune ricerche che hanno osservato che c'è un'associazione tra una maggiore percezione di caos domestico e più emozioni negative, minore soddisfazione per la propria vita e un benessere psicologico più basso. Però, insomma, diciamolo, non è che due vestiti sulla sedia vi mandino in tilt il cervello, però c'è la percezione che è uno degli aspetti più importanti, quello che per una persona è caos, per un'altra può essere semplicemente una casa vissuta, quindi metteteci anche questo in conto. Quindi non serve trasformarsi in maniaci dell'ordine, per quanto mi riguarda non corro nessun rischio, però forse c'è un motivo se quando finalmente sistemiamo la stanza in disordine che magari rimandavamo da giorni abbiamo davvero la sensazione di aver fatto spazio anche nella nostra testa, no? Fateci caso, a me succede poche volte. Poi certo il problema è che dopo due ore è tutto come prima, stanza e anche il cervello, insomma, quindi non è che si risolve definitivamente.

0: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se cerchi un city SUV per vivere
0: centesimi, negli ipermarket aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se cerchi un city SUV per vivere

0: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
1: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
0: Difficoltà?
1: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
0: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Oh, quante volte vi è capitato di andare in vacanza e mentre siete lì in quel posto meraviglioso di pensare, ma sai che c'è, quasi quasi resto qui, non voglio più tornare. Lo so, per voi è un pensiero, per qualcun altro è diventato realtà, ve lo racconto tra poco.

Around the Corner, Cock Robin su Radio Subasio. Vi racconto di Michela Ostini, si chiama così, ha 38 anni, è di Cremona, in provincia di Cremona, e 4 anni fa era partita per una vacanza alle Maldive. Solo che da quella vacanza non è più tornata alla vita di prima. Lei lavorava in una boutique, però racconta che a un certo punto quella routine non la rappresentava più: ambienti chiusi, abiti formali, giornate molto lontane dal mare, dalla vita all'aria aperta che invece aveva sempre amato. Alle Maldive, durante il soggiorno in una guest house, le è stata proposta proprio la possibilità di lavorare lì, visto che la struttura aveva soprattutto clienti italiani. Lei ha colto l'occasione e oggi lavora lì come guida snorkeling e dive master. Cioè, questa è una di quelle storie che ti fanno intanto pensare, ma mai dire mai, ma soprattutto ti fanno venire in mente, ti fanno venire una domanda piuttosto pericolosa, ecco. E se quella vacanza che avete prenotato, magari la prossima, perché ormai quella che avete fatto insomma è andata e siete tornati, fosse davvero in realtà un colloquio di lavoro con la prossima vostra vita?

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora.

Eros Ramazzotti su Radio Subasio quando sono le 19.51. Buona serata a voi, preparatevi perché torna il 3 per te tra pochissimo, le canzoni più significative della vostra vita.

0: di.
1: Fiorella Mannoia su Radio Subasio ci porta le breaking news di TG Com 24, un minuto alle 20.
2: Buona serata da Umberto Cascone. Emma Bonino ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Santo Spirito di Roma. Storico volto dei radicali, sarebbe arrivata nel tardo pomeriggio in pronto soccorso e posta in codice rosso, lo riporta il Corriere della Sera. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. Chiunque governi deve rispettare la legge fondamentale dello Stato. Questo il monito di Merz dopo la vittoria dell'estrema destra dell'AfD in Sassonia-Anhalt. La Russia festeggia, ma il cancelliere avverte: arrendermi non è un'opzione, fronteggeremo la minaccia interna. Previste per oggi le chiamate di Trump a Putin e Zelensky dopo la missione dei suoi inviati a Mosca e Kiev. Witkoff, a capo della delegazione, fiducioso: compiuti progressi sostanziali, dice. Intanto il Cremlino risponde alla Germania e ordina la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Il comune di Crans Montanat sapeva della pericolosità della schiuma fonoassorbente del locale del rogo di Capodanno. Una mail agli atti dell'inchiesta denunciava la situazione. Indagata l'ex direttrice municipale dell'edilizia, il padre di una delle vittime italiane, condotta omertosa. Harry e Meghan non sono membri operativi della famiglia, dunque non utilizzeranno il titolo Altezze Reali. Così Buckingham Palace in una nota dopo il rientro della coppia nel Regno Unito dopo anni in California. Le loro attività benefiche continue al palazzo saranno svolte a titolo privato. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950, superando lo storico record del 2003. Lo certifica il CNR. Da gennaio è salita al 70% la porzione di territorio valori anomali di oltre un grado e al 40% quella con anomalie superiori ai 2 gradi. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente allo svincolo di Cesena Nord. Sulla stessa autostrada si segnalano code per traffico intenso tra la diramazione per Ravenna e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. Un incidente si è verificato sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e Binasco procedendo in direzione Genova. Code per traffico intenso sulla 1 Bologna-Firenze tra la variante Aglio e il bivio per Barberino di Mugello procedendo in direzione Firenze. Sulla A6 Torino-Savona si procede a rilento tra il bivio per la 10 dei Fiori e Altare in direzione Torino. Prudenza sulla statale 67 Tosco-Romagnola, corsia chiusa tra Portico di Romagna e Rocca San Casciano in direzione della Marina di Ravenna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
10: Buona serata a tutti su Radio Subasio, prontissimi per il 3 per te che ritorna tra poco. Le canzoni più significative della vostra vita, subito la collection. Fabrizio De André, la PFM, il pescatore.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E questo è il 3 per te, l'appuntamento che tutte le sere ve le suona, le canzoni più significative della vostra vita. Siamo pronti a conoscere il fortunato o la fortunata di questa sera, colui o colei che ascolterà le tre canzoni richieste, le tre canzoni più importanti della propria vita, una via l'altra, senza alcuna interruzione. Questo è quello che facciamo tutte le sere a quest'ora. Se volete partecipare anche voi, attivatevi subito, questo è il momento giusto, chiamate lo 075 80 60 per richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. Potete prenotarvi tranquillamente anche attraverso la nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviando una WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60. L'importante è richiedere le tre canzoni più significative della vostra vita e noi ve le suoneremo una dietro l'altra senza alcuna interruzione, come subito le suoniamo a lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Chiarella.
0: Città:
2: Salerno.
3: Do you like Salerno?
4: Yes, I do.
0: Età:
2: 43.
0: Cosa fai nella vita?
2: Mi occupo, sono un'impiegata per un'azienda, insomma.
5: Cioè, noi non siamo i proprietari dell'azienda, noi siamo impiegati.
0: Segno zodiacale:
2: Scorpione.
0: Il titolo della tua hit estiva:
2: Vamos a la playa.
6: Sentiamo, dai.
2: Vamos a la playa, a mí me gusta bailar. El ritmo de la noche, tanto fiesta.
7: Fiorella nel suo rutilante repertorio di canzoni italiane e internazionali, Lisio e rock.
0: Aria condizionata o ventilatore?
2: Un mix.
0: In casa chi fa le pulizie?
2: Io.
8: Oh, che vuoi che sia, qualche faccenduola?
0: Cinema o teatro?
2: Cinema.
0: Se potessi essere un VIP, chi vorresti essere?
2: Freddie Mercury.
8: Ma che dici, è morto?
0: Città o campagna?
2: Campagna.
0: Caldo o freddo?
2: Freddo.
9: Credo che potrei abituarmi al freddo se fosse più caldo.
0: Tre persone che vuoi salutare:
2: mia sorella, mio nipote e la mia amica Sonia.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Rap, Battito Animale, i Queen, We Will Rock You, John Bon Jovi, Always.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Rock You, i Queen su Radio Subasio. A chiudere il 3 per te di Fiorella di Salerno, è stata Fiorella a scegliere le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Raff, Il Battito Animale, prima ancora Bon Jovi, Always. Domani sera toccherà a qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 07 580 60, se volete chiamare. Ve lo ricordo ancora una volta, c'è a vostra disposizione l'app di Radio Subasio e anche da lì potete prenotarvi per il 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram indicando le tre canzoni al 348 07 580 60. Radio Subasio.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
12: Oh.
11: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Avete mai sentito parlare della Dinoconda, che è una montagna russa? Che ragazzi, cioè anche i più coraggiosi secondo me avrebbero qualche perplessità. Però la cosa ve la voglio raccontare meglio, lo farò tra poco su Radio Subasio, subito Samurai J.

Lenny Kravitz, I Belong to You su Radio Subasio. Si chiama Dinoconda ed è una montagna russa 4D costruita in Cina nel 2012. Il percorso supera il chilometro di lunghezza, raggiunge i 78 km orari. La particolarità è nei sedili, cioè mentre il convoglio corre sui binari, i sedili ruotano anche su se stessi in modo indipendente, quindi non sapete mai bene in che posizione vi ritroverete durante il tragitto. Già mi sta prendendo l'ansia. In pratica siete anche voi a girare rispetto al percorso. Diciamo che già le montagne russe normali richiedono una certa fiducia e un certo coraggio. Qui bisogna proprio consegnarsi al destino e sperare che il pranzo abbia fatto pace con voi.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

casa, anche se non trovi le parole su Radio Subasio, mentre siamo quasi al termine del nostro appuntamento, c'è il tempo di ascoltare ancora un pezzo insieme ed è quello di Dua Lipa, Love Again.

0: l'informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Quando il 4 settembre scorso Lorena Isceri è stata buttata dall'ex Federico Vella giù dal viadotto autostradale a Barberino di Mugello, era ancora viva. L'autopsia in corso dà la risposta a uno dei quesiti principali posti dalla Procura di Firenze al medico legale. Esami tossicologici su Vella. Nuovo appello del padre della vittima: non fate come lei, denunciate. Emma Bonino è al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. Resta vigile e lucida. Lo spazio Schengen si preserva solo difendendo i confini dell'Unione Europea, parola di Giorgia Meloni, che ha parlato a Palazzo Chigi durante il vertice con il premier belga De Wever. La Presidente del Consiglio ha toccato vari temi, dalla guerra in Ucraina all'energia. Il presidente Mattarella, che ha incontrato l'omologo estone Alar Karis, auspica che i negoziati per la pace in Ucraina portino risultati. La Finlandia ha completato la costruzione di una recinzione di 200 km al confine con la Russia. Il Cremlino chiude intanto il consolato tedesco a San Pietroburgo. Dopo la vittoria dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz dichiara sarcastico: non sorprende la gioia di Mosca. La Russia ha cercato di favorire e contribuire a determinare questo risultato elettorale. Manifestazioni anti-AfD in varie città tedesche. Calcio, seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29esimo su corner battuto da Fazzini. Prima rete in Sardegna per l'ex Lazio e Atalanta. Ora in campo Udinese-Lazio e a chiudere la terza giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio. Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
14: Iperceramica!
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
8: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Siamo tornati insieme per questo lunedì 7 settembre, ben trovati da Roberta Reversi. Iniziamo con la collection delle 21 che ospita stasera gli Eagles con questo successo del 77, Hotel California.

1977, fate i conti quanto tempo è passato. Ogni volta che riascoltiamo questo successo degli Eagles rimaniamo sempre estasiati, sempre un pezzo da brividi. È una di quelle cose che non muoiono mai, che rimangono sempre. Sono dei punti di riferimento chiari, belli, precisi nel mondo della musica internazionale, e sono dei punti precisi anche per noi, che magari ci fanno tornare in mente sensazioni provate negli anni passati. Bene, siamo di nuovo insieme, ben trovati da Roberta Reversi, buon lunedì 7 settembre, soprattutto buon inizio settimana. Io mi sono fatte le mie belle ferie, quindi sono tornata felicissima di ritrovarvi, felicissima di stare davanti a questo microfono e ricominciare il nostro tran tran quotidiano serale, la nostra routine, questo nostro farci vicendevolmente compagnia. Allora, anche per questa sera abbiamo il nostro consueto appuntamento con Per un'ora d'amore, a partire dalle 22:30 fino a mezzanotte, con le vostre canzoni del cuore, con le vostre dediche, le vostre note d'amore. E prima di Per un'ora d'amore parleremo di qualcosa che comunque riguarda sempre i sentimenti, le relazioni, le emozioni. Vi dico già da adesso che parleremo di tradimento in un modo molto particolare. Vi ho incuriosito, dite la verità, incominciate a pensarci, e soprattutto memorizzate il numero a cui invierete le vostre opinioni, le vostre magari esperienze in merito. E il numero è 348-075-8060. Nel frattempo Gianna Nannini con Meraviglioso errore.

resta con me, resta con me, resta con me, anche se mi hai tradito. Ecco, questo è un po' il succo di quello di cui parleremo questa sera. Desiderare chi ci ha tradito. Ancora ben trovati da Roberta Reversi su Subasio. Prima di Per un'ora d'amore c'è questa sorta di tappeto rosso che noi stendiamo all'appuntamento clou della serata di Radio Subasio, parlando per l'appunto di emozioni e sentimenti anche molto molto contrastanti, come il desiderio di chi ci ha tradito. Ebbene, se è vero che il tradimento frantuma la fiducia, è altrettanto vero che non spegne automaticamente il desiderio, vero? L'avete provato? Questa apparente contraddizione può essere una delle esperienze umane più destabilizzanti e al tempo stesso più comuni. Secondo la famosa terapeuta Esther Perel, sapere che il partner è stato desiderato da qualcun altro, vederlo improvvisamente lontano e non più scontato, può paradossalmente riaccendere il desiderio e quindi un'attrazione ancestrale. Insomma, la paura di perdere definitivamente l'altro amplifica il bisogno di riappropriarsene anche fisicamente. E capita anche però che quando scopriamo di desiderare ancora chi ci ha tradito, la prima reazione è la vergogna. Ci si sente deboli, privi di dignità, quasi complici del torto subito. Eppure la psicologia insegna che questo conflitto interiore risponde a dinamiche precise. La mente sa che c'è stato un legame spezzato, ma la memoria corporea, l'intimità accumulata, l'attrazione chimica, beh, quelli, signori miei, non si cancellano con un colpo di spugna. E alla fine arrivare a fare l'amore con chi ci ha ferito diventa un modo per dire a se stessi: ecco, mi vuole ancora, sono ancora io la sua scelta. A voi è mai capitato di desiderare chi vi ha tradito? E che spiegazione vi siete dati per questo vostro atteggiamento? Poi si è ricomposta la coppia o c'è stato un allontanamento definitivo? E poi voglio sapere, tornare insieme dopo un tradimento, che cosa ci insegna? 348 075 8060 per i vostri messaggi, i vostri vocali. Intanto Eurythmics, Was It Just Another Love Affair?

Tango con noi stasera su Subasio, questa è la sua rondine. 21 e 26, eccovi al 348 075 8060 con i vostri messaggi, con i vostri vocali, a rispondere, a dire, a parlare della vostra esperienza in merito all'argomento che stiamo trattando questa sera, cioè desiderare ancora chi ci ha tradito. Vi è mai capitato? Che spiegazione vi siete dati per questo? Si è poi ricomposta la coppia o c'è stato un allontanamento definitivo? Alessia di Foggia ci scrive: io l'ho veramente desiderato disperatamente e avrei fatto qualunque cosa pur di riportarlo a me dopo il suo tradimento. Pur essendo io molto orgogliosa, il mio desiderio si è avverato, ma quel tradimento è rimasto tra di noi come una nuvola nera sulla nostra relazione, che difatti dopo un anno si è conclusa definitivamente. Insomma, non è facile superare un tradimento a sangue caldo, diciamo così. Ci sembra che sia tutto possibile, ma poi ripensandoci su, ecco, magari rimane qualcosa, un groppo in gola, una cosa brutta fra due persone che si sono tradite, non vi sembra?

0: Permesso? Bella grigliata e che bella terrazza!
1: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
0: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
1: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre passata Mutti 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy

Force Human, ancora ben trovati su Subasio, ancora buon inizio di settimana da Roberta Reversi. Stasera parliamo di tradimento e del desiderare chi ci ha tradito, perché questo è un aspetto che passa un po' in secondo piano. Se è vero che il tradimento frantuma la fiducia, è altrettanto vero che non spegne automaticamente il desiderio, e vedere improvvisamente lontano il nostro partner accende la paura di perderlo definitivamente e amplifica il bisogno di riappropriarsene anche fisicamente. A voi che cosa ha insegnato il tradimento? Che cosa vuol dire tornare insieme dopo un tradimento? Che siate stati voi traditori o che siate stati voi ad essere traditi? 348 075 8060. Mauro di Padova ci dice: sono stato un traditore seriale finché non è capitato a me di essere tradito, e lì ho capito quanto dolore e disperazione si generano in chi ci ama. Ecco, Mauro ha capito questo, che forse non è qualcosa che si può fare così, quasi per gioco. L'odore del mare, Tiro Mancino, Carmen Consoli, qui su Subasio, adesso.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Giochiamoci tutto e riconquistiamoci il partner o la partner che ci ha tradito, sembra quasi dirci così il buon Vasco. Desiderare chi ci ha tradito, in fondo l'argomento di cui stiamo parlando questa sera è proprio questo, un aspetto del tradimento che passa sempre un po' in secondo piano, perché se è vero che il tradimento frantuma la fiducia, è altrettanto vero che non spegne automaticamente il desiderio, giusto? Qualcuno ci è passato, qualcuno potrebbe raccontarci la sua esperienza, magari darci la sua opinione. 348 075 8060. Intanto su Subasio c'è Miley Cyrus, Flowers.

0: Con Miley Cyrus siamo arrivati alle 21:58 minuti primi. Su Subasio torna l'informazione. Breaking news di TGcom 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Emma Bonino, ricoverata in ospedale a Roma, è grave. Soccorsa in casa nel pomeriggio per un peggioramento della funzionalità respiratoria, è stata trasportata al Santo Spirito in codice rosso. La leader di Più Europa è cosciente ed è sottoposta ad accertamenti. Il femminicidio di Lorena Isceri, l'autopsia chiarisce. La 45enne, sequestrata e tenuta nel bagagliaio, era ancora viva quando l'ex, Federico Vella, l'ha gettata dal viadotto autostradale a Barberino di Mugello il 4 settembre. Esami tossicologici sul corpo dell'uomo che si è gettato a sua volta. Il comune di Cramontanà sapeva che la schiuma fonoassorbente del Costellation avrebbe potuto incendiarsi, e quanto emerge da un'email con cui un ex consigliera comunale tra il 2017 e il 2024 avvertiva del pericolo. La donna è la 17esima indagata nell'inchiesta sulla strage di Capodanno. Il giorno dopo il voto in Sassonia, il cancelliere tedesco Merz non nasconde la disfatta, ma non arretra. Arrendersi non è un'opzione, dice. La leader di AfD, Weidel, lo definisce un peso per lo sviluppo della Germania. Per Vannacci, dalle urne in Sassonia, un messaggio anche alle destre sbiadite. Trump vede gli inviati americani Witkoff e Kushner, poi chiama Putin e Zelensky. La mossa del presidente statunitense dopo la missione a Mosca e Kiev. Il Cremlino parla di piccolo passo verso la pace e l'Ucraina non chiude. È iniziato da poco e durerà fino alle 21 di domani lo sciopero nazionale del settore ferroviario indetto dai sindacati autonomi. A rischio la circolazione dei treni su tutta la rete. Queste breaking news di TGcom 24.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Ancora buon lunedì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22. Ci sono i Pooh con un successo del 1984, La mia donna.

0: Per sempre sì, Sal da Vinci su Subasio, mentre noi stiamo parlando di un per sempre sì, ma con un tradimento 2.5, chissà. Vabbè, vogliamo essere un po' cattivelli, un po' malignetti, però questo è un aspetto del tradimento, quello di cui parliamo questa sera, un po' trascurato. Cioè, vi è mai capitato di desiderare chi vi ha tradito? Che spiegazione vi siete dati per questo? E poi si è ricomposta la coppia o c'è stato un allontanamento definitivo? Dunque, tornare insieme dopo un tradimento, che cosa potrebbe insegnare? 348 075 8060 per dirci la vostra con un messaggio o con un vocale.
1: La mia esperienza come traditore è che tornare insieme non serve a nulla, tanto prima o poi tutte le cose tornano a galla e, come si dice qui a Roma, un vaso rotto suona sempre rotto. Giulio da Roma.
0: Grazie Giulio, questa non la sapevo e comunque sapete, no, quei detti antichi che vengono fuori dall'esperienza di tantissime persone nel corso dei secoli, per cui insomma non c'è rimedio. Dopo un tradimento, cari miei, quello che bisogna fare è guardarsi negli occhi e dire finita, perché insomma che cosa vuoi riappiccicare più? Questo secondo l'opinione di molti di voi, eh? Laura Pausini su Subasio.

Claudio Baglioni, noi no. 22 e 23 siamo vicinissimi all'appuntamento con Per un'ora d'amore, per cui anche per questa sera saranno a farla da padrone dalle 22:30 fino a mezzanotte le vostre canzoni scelte con il cuore. Poi ovviamente alle canzoni saranno legate le vostre dediche, le vostre note d'amore, le storie più belle che avrete voglia di raccontarci. 348 075 8060 è il numero a cui inviare i vostri messaggi o i vostri vocali. Poi avete a disposizione anche l'app di Radio Subasio e un indirizzo redazione@radiosubasio.it a cui inviare le vostre storie d'amore. Penso di aver ricordato tutto. Ah no, c'è anche questo: nel caso non aveste ben definito il titolo di una canzone che vorreste dedicare al vostro lui o alla vostra lei, andate sul nostro sito, il sito di Radio Subasio, sfogliate la scaletta di Per un'ora d'amore di questa sera e sono sicura che ci troverete il pezzo che fa per voi. Intanto prepariamo un po' l'atmosfera con questo pezzo incredibile del 1997 di un grande George Michael. Questa è Holder.

0: che pelle stupenda!
1: Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
0: Ah, quale?
1: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
0: Corro subito nelle profumerie Naima.
1: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.

4 per un'ora d'amore, che è un po' anche mio, perché devo dire la verità che mi emoziono quando sono qui a condurre questo programma in cui aprite il cuore. Come si fa a non partecipare, a non emozionarsi, a non gioire per i vostri sentimenti, quelli belli, a non dispiacersi per quelle cose che non vanno troppo bene all'interno magari di qualche rapporto, di qualche relazione. Ancora ben trovati da Roberta Reversi. Dunque, 348 075 8060 per i vostri messaggi, per i vostri vocali. Abbiamo l'app di Radio Subasio, potete raggiungerci anche attraverso quella, e poi un indirizzo, lo ripeto ancora, redazione radiosubasio.it, per inviare le vostre storie d'amore, che comunque se vi è più comodo potete anche farci arrivare attraverso il 348 075 8060 come messaggio o come vocale, insomma come preferite voi. È importantissimo, se non avete in mente la canzone giusta per il vostro lui o la vostra lei, noi possiamo darvi una mano. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera, sono sicura che ci troverete il pezzo che fa al caso vostro, così come è successo a Dante di Genova, che ci ha raggiunto al 348 075 8060 e scrive: alla sua Giulia mi hai letteralmente stregato. Ecco perché le dedica la canzone di Lucio Battisti, E penso a te.

Su Bausio in Per un'ora d'amore, l'amore sublime di Renato Zero e poi la dedica da Fausto di Latina per la sua Esther. L'unico amore, quello vero, sei tu. Mary J. Blige, You Two, One.

curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fan freddo cane in questa stanza.
1: Tananai con la sua Ragni su Subasio 2248 e voi al 348 075 8060 con le vostre dediche dolcissime e con le vostre canzoni d'amore.
2: A Melania, da giugno ogni giorno con te una scoperta bellissima e la certezza che tu non mi basti mai. Sei la mia sorpresa più grande, la felicità che non sapevo di cercare. Questa canzone è per te, per dirti che il nostro noi è solo all'inizio. Ti amo. La canzone è Lucio Dalla, Tu non mi basti mai, da Ferdinando da Napoli.

Da Alessandro Di Riccione a Simona di Montesilvano. Questa è la loro canzone, Viaggio Antonacci fino all'amore. E questa è la lettera che Alessandro scrive a Simona. Sei sempre stata nei miei pensieri, donna meravigliosa. Spero che un giorno la vita ci conceda la possibilità di incontrarci ancora e di poterti finalmente dimostrare una cosa, che nonostante il tempo e la distanza non è mai cambiata. Io non ti ho mai dimenticata. Nel mio cuore, in un angolo che nessuno ha mai potuto occupare, ci sei sempre stata tu, il mio unico vero amore. Forse la vita ci ha portati su strade diverse, forse ci ha separati quando avremmo voluto restare insieme, ma ci sono sentimenti che il tempo non cancella, distanze che non riescono a spezzare e persone che, nonostante tutto, continuano a vivere dentro di noi. E tu, Simona, sei una di quelle persone.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
13: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
14: Outmin del 25/3/2026.
15: Per un'ora d'amore con Subasio.
16: Ci siamo per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte, 23:07. Siamo pronti per ascoltare altre canzoni scelte con il cuore, per dare voce io alle vostre dediche, quelle che arrivano come messaggio al 348-075-8060. Le altre arrivano direttamente dalla vostra voce, dal vostro cuore, quelle che arrivano con i vocali. Ricordate sempre 348-075-8060 e poi avete a disposizione anche l'app di Radio Subasio. Ecco, fate arrivare le vostre note d'amore anche lì. Esaudiremo il vostro desiderio di ascoltare e di dedicare la canzone che sceglierete. Poi, per quanto riguarda la canzone da scegliere, potete affidarvi anche alla nostra playlist che trovate sul sito di Radio Subasio. Intanto Tiziano Ferro con la sua Sere Nere, dedicata da Davide di Foggia per la sua Susanna. Da quando non ci sei più tu, neanche lacrime ho più.
17: Ripenserai

David Bowie su Subasio in Per un'ora d'amore, Where Are We Now? E proseguono le vostre richieste, le vostre scelte musicali insieme alle vostre bellissime dediche che arrivano al 348 075 8060, come quella di Camilla di Viareggio per Marco. Lei gli scrive: Marco, amore mio, da 10 anni riempi la mia vita, da 5 mesi abbiamo il nostro bimbo a coronamento di un grande amore. Ti amo così tanto. Mi sei scoppiato dentro il cuore, Mina.

Offbeat, Pearl Jam su Subasion per un'ora d'amore. Siamo già alle 23:27 e è arrivato il tempo di dedicarci anche alla dedica da parte di Stefano di Brescia per sua moglie Beatrice. Stefano le scrive: sappi che tutte le volte che ti guardo negli occhi e mi avvicino a te valgono tutti i ti amo che non ti ho detto. Cremonini, Alaska Baby.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
3: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
2: Difficoltà?
3: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
2: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no?
4: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 20.

con Per un'ora d'amore. Le vostre canzoni sono tutte scelte col cuore, si sente, si percepisce da ogni nota, da ogni parola che viene davvero, insomma, come si può dire, passata al setaccio. Deve essere proprio quella la parola giusta che deve arrivare al vostro amato o alla vostra amata. C'è anche Raffaella di Torino, guarda un po', per il suo Damiano stasera lei gli scrive: beh, stasera ho voglia di credere alle tue promesse, amore mio. E gli dedica questo pezzo di Sheryl Crow e Sting, Always on Your Side.

Prosegue il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore dopo Pinguini Tattici Nucleari con la loro Pastello Bianco, una canzone davvero perfetta per questo momento, per questa atmosfera di Ed Sheeran, la scelta Luca Di Fermo per L'amore della sua vita, che si chiama Maribel, e ha scelto proprio questa canzone perché è quella del loro primo ballo da sposati, ma c'è anche una dedica: 8 anni fa il nostro primo bacio, e da quel momento 6 anni di matrimonio, le due bambine stupende. Grazie, amore mio, ogni singolo giorno.

0: Spara più che puoi. Alle 23.52 ci stiamo avvicinando alla conclusione di questo nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, ma continuano ad arrivare le vostre bellissime dediche, i vostri messaggi, i vostri vocali.
1: Ciao, noi vorremmo dedicare una canzone al nostro amore, io, Beatrice e Matteo.
2: Che siamo in vacanza qui da voi, nel Monte Subasio, spettacolare, siamo da Padova.
1: Vorremmo dedicare Vasco Rossi
2: a te, come nelle favole.

che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

Siamo proprio arrivati alla conclusione di Per un'ora d'amore, mi dispiace doverlo dire perché ci sono ancora tante persone che non hanno visto esaudita la propria richiesta musicale, non hanno potuto ascoltare la propria dedica in diretta in Per un'ora d'amore. Magari se volete potete riprovarci domani sera, abbiamo fatto del nostro meglio ma i tempi sono sempre quelli purtroppo e sono tiranni come si suol dire. Dunque siamo alle 23:57, concluderemo con Zucchero e la sua Occhi e quindi arriveremo dritti con la sua musica alla mezzanotte. Io intanto però vi saluto con un pensiero di Eugenio Montale. È una tempesta anche la tua dolcezza, da Roberta Reversi. Buonanotte.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

Subasio. Radio Subasio. Radio Subasio.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio. Radio Subasio.
2: Inizia sempre con un E.